0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: Perché? Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

place on the high stage.

0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
0: Welcome to Radio Monte Carlo Sunrise. Radio Monte Carlo Sunrise. Fino alle 7, musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. L'ammorbidente concentrato Chantecler da 57 lavaggi a 1,49€. La tecnologia con perle di profumo rilascia gradualmente la fragranza per una sensazione di freschezza fino a 100 giorni. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa prova i detergenti Quasar. Vetri, bagno, legno e tutti gli altri spray sono a 2,19€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Capri, Capri, Portofino, Portofino, Saint-Tropez, Saint-Tropez, Saint-Tropez, Radio Monte Carlo Sunrise, musica di gran classe, in Riva al Mar.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: L'ora esatta con...
2: caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
0: Sunrise. Fino alle 7 continua Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate. Radio Monte Carlo Sunrise.

Saint-Tropez. Porto Cervo. Capri. Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe in riva al mare.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Let's go! Da Mediaworld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta Mediaworld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaworld.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultrafast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
4: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Capri, Portofino, Saint-Tropez, Radio Monte Carlo, Sunrise. Musica di gran classe, in riva al mare. Ogni mattina dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: L'ora esatta con...
4: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
5: Radio Monte Carlo, sono le ore 7.
6: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Mattia Venini. Uno sciame sismico ha colpito ieri sera la zona dei Campi Flegrei, la scossa più forte di magnitudo 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni. 21 feriti, di cui 2 in codice rosso. I danni maggiori registrati a Pozzuoli, blackout a Napoli, ripresa la circolazione ferroviaria dopo alcune verifiche tecniche. Sale a 2 il numero delle vittime del crollo della palazzina avvenuto giovedì a Messina. È stato recuperato dai vigili del fuoco all'alba il corpo senza vita di una donna. Proseguono le ricerche sotto le macerie per trovare altre 4 persone ancora disperse, 70 i pompieri impegnati nell'operazione. L'emergenza migranti a Ceuta spinge il governo a sospendere lo spazio Schengen con la Spagna. Si apre una crisi diplomatica con Madrid. Ira del premier Sanchez. L'Italia è prima per ingressi irregolari. Nell'exclave spagnola 60.000 arrivi in 24 ore. 48.500 sono già tornati in Marocco, 57 i morti in mare. È mancato ieri a Milano, all'età di 96 anni, Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore e attivista. Una vita al servizio dei giovani, nel 1980 aveva fondato la comunità Exodus per il recupero dei tossicodipendenti. Oggi e domani la camera ardente alla cascina Molino Torrette, lunedì i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Al via un weekend rovente. Oggi 19 città da bollino rosso, domani saranno 23, attesi 41 gradi a Terni, 40 a Ferrara, Firenze, Modena e Piacenza. Il Po a livelli critici a causa della siccità, il clima afoso e le notti tropicali continueranno fino al prossimo fine settimana. Passo indietro della FIFA, niente privatizzazione del mondiale. Il progetto ha creato divisioni di natura tale che non è più nell'interesse dell'obiettivo prefissato, si legge in una nota diffusa dall'organismo del calcio mondiale. Il nostro scopo è quello di unire e migliorare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
9: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
10: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
11: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
12: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
13: E alla mia fitness mania.
12: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Radio Monte Carlo. Meteo. Con...
4: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
6: Radio Monte Carlo. Meteo.
14: Buon sabato da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo in generale soleggiato, con caldo e afa a tratti anche molto intensi. Dal pomeriggio e fino alla sera rischio di temporali di calore nel settore alpino, specialmente sulle Alpi centro-orientali, in Trentino Alto Adige e occasionalmente anche lungo l'Appennino centro-settentrionale. Nella notte non si escludono locali focolai temporaleschi anche sulla pianura padana centro-occidentale. Le temperature toccheranno picchi di 39-40 gradi su Emilia Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Puglia e Sardegna. Per il Principato di Monaco sarà una giornata soleggiata con massima intorno ai 33 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 5 km a causa di un incidente tra Valdarno e Monte San Savino in direzione Napoli. Rallentamenti per incidente anche sulla A2 del Mediterraneo all'altezza dello svincolo Gioia Tauro procedendo verso il raccordo di Reggio Calabria. Sulla A14 invece code a tratti per traffico intenso tra il bivio per la 13 e Castel San Pietro in direzione Taranto. Infine sulla 30 si segnala un chilometro di incolonnamenti, sempre per traffico, tra Castel San Giorgio e Salerno in direzione Salerno. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: Anche quest'estate, Radio Monte Carlo è in vacanza con te. Ascoltaci in FM, sul DAB Plus, sul canale 772 del Digitale Terrestre, oppure scarica la nostra app. Saremo sempre al tuo fianco, con la nostra musica e le nostre voci. In città, al mare o in montagna. Anche per questa estate, scegli Radio Monte Carlo per un'estate di gran classe.

È sempre così, quando ami qualcuno tendi a dare il meglio che hai, no? Verso questa persona. È quello che canta Anita Baker qui su Radio Monte Carlo. Buongiorno, ben ritrovati, le 7 e 9 minuti. Io sono Stefano Gallarini e c'è Paolo Rossato in regia. Non è cambiata in fondo questa coppia del mattino, anche se è passato un mese, e io vorrei tanto non parlare del caldo, ma per me è impossibile perché sono uno dei, diciamo, fortunati che non ha l'aria condizionata. Io la terrei accesa come gli americani, probabilmente 24 ore su 24 a 13 gradi. In realtà, non avendola, non lo posso fare. Vi dico soltanto questo: che in casa ho una temperatura talmente alta che anche la TV non vuole saperne di funzionare. Dopo essere stata accesa per un quarto d'ora, 20 minuti, mi appare un bel termometro sulla televisione proprio per indicarmi che è il momento di spegnersi e di raffreddarsi, perché ha caldo anche lei. Vi dico solo questo. Tutta la mattina insieme fino alle 11, e questa è Dangerous Lover.

Beh, devo dire che dovendo tradurre questa, il titolo della canzone in italiano è T'appartengo, cioè la canzone di Ambra in pratica, però in inglese I belong to you, è la stessa cosa, no? Mi stava venendo in mente adesso, il pezzo è molto diverso, chiaramente. È Rosa Ramazzotti con Anastasia su Radio Monte Carlo. Non ci so fare con le donne, l'ha detto lui, perché dopo l'ultima storia che ha avuto, insomma, con la Gelsomino, le cose non sono andate molto bene, però ha ripreso i contatti con Michelle Hunziker, sapete che insomma sono ancora buoni amici, in ottimi rapporti, a quanto pare che è la cosa più importante, insomma, che torni un po' la serenità, anche se il matrimonio è andato lì per conto suo da un'altra parte. Uno che abbiamo invece sempre nel cuore e che è sempre rimasto lì, per noi è sempre presente, sempre vivo tra noi, sto parlando di Michael Jackson.

0: Quando ci fu il video di Black or White trasmesso, avevamo visto il morphing alla fine, no? Dove tutti si trasformano magicamente davanti alla telecamera, ed era la prima volta che si vedeva una cosa del genere. Michael Jackson è sempre stato un passo più avanti da tutti i punti di vista. Appena ascoltato qui su Radio Monte Carlo, una voce imperdibile tra poco sta arrivando.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30€. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
8: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
9: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I deodoranti Neutro Roberts Spray, Rolle, Vapo delle linee base sono a 2,39€. Gli spray e Rolle Essenze Italiane Neutro Roberts sono a 2,99€. I detergenti intimi li trovi a 1,79€. E con due prodotti Neutro Roberts, di cui un deodorante, in omaggio il mini deo di Essenze Italiane Dolomiti. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
14: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
15: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
16: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

Che voce inconfondibile. Marvin Gaye ci ha lasciati troppo presto, purtroppo. What's going on? Questa alle 7.30 su Radio Monte Carlo. Avete letto o sentito del terremoto di magnitudo 4.7 ai Campi Flegrei. Ci sono stati ormai 21 feriti, due purtroppo sono gravi, e hanno salvato anche un anziano. Proprio poco fa è stato messo in salvo dai vigili del fuoco, ma lo sciame sismico prosegue, quello è il problema. Anche fino a qualche minuto fa, insomma, ci sono ancora state delle scosse. Ce n'è stata una alle 6.45 per esempio di magnitudo 3.1, e invece, come vi dicevo, quella che ha colpito, insomma, una molto molto forte stanotte, 4.7, per cui veramente tanto. Una zona meravigliosa quella, ma sempre con questo problema, insomma, lo sappiamo, è proprio la situazione, per com'è la posizione geografica. Se ne è parlato moltissimo, si sta pensando anche cosa fare, si è attivato subito l'unità di crisi, però comunque quello resta sicuramente un nervo scoperto del nostro splendido paese. Questa è LP con Lost on You.

Questa è Secrets, che si ascolta sempre molto molto volentieri, anche se ormai ha già un bel po' di mesi, è qui su Radio Monte Carlo. Intanto grazie davvero per tutto quello che state scrivendo, per i vostri messaggi. Ci sentiamo da un po', per cui mi fa veramente molto piacere averli ricevuti. Vi ricordo il numero, che è il 342 4141 762. Allora, intanto, fra i tantissimi, voglio salutare Giuseppe e Uliana, che stanno andando in Ucraina, perché credo che lei sia proprio di quelle parti, anche perché non è, diciamo, un posto dove è un posto che va sicuramente visitata. Kiev, io c'ero andato nel 2012, se non mi sbaglio, che è un posto da visitare, ma capisco in questo momento un po' complicato, lo sappiamo benissimo per quale motivo. E poi c'è Claudia, invece, la nostra ascoltatrice, che vive proprio ai Campi Flegrei, che scrive che le case hanno subito gravi danni. Ho letto che due case sono crollate a causa della scossa di 4.7, appunto, ma erano due edifici disabitati. Comunque sia, diciamo che la scossa è stata molto forte, è la più forte degli ultimi 40 anni, ma Claudia purtroppo aggiunge una cosa, che è questa: ci sono stati molti commenti tan cattivi nei confronti nostri, e grazie della solidarietà. Purtroppo la cattiveria ormai fa parte dei social, per questo io non li frequento, non ci sono, non rispondo mai, non commento mai, non metto mai un mi piace, io proprio come se non esistessi, e spesso non leggo neanche, ma lo faccio proprio per questo, è una sorta di difesa, perché ormai ho capito che quello che si scrive non sono mai cose belle, ma si usano i social solo per esprimere la propria cattiveria.

0: Lennox su Radio Monte Carlo, mentre ringrazio Max che dice: tutti chiudono i programmi al 31 luglio, l'unica vera certezza è il gala d'agosto. Non sono da solo, ci sono anche Max e Marco dopo di me, come certezze siamo sempre qui per voi.
1: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer. Ascolta Radio Monte Carlo Summer. Radio Monte Carlo Summer. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90 euro. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

E la voce di George Michael, questa alle 7.51 su Radio Monte Carlo. Allora, non so da dove partire perché state scrivendo così tante cose. Allora, per rispondere intanto a dei vostri messaggi, sì, dal 15 di agosto, quindi da Ferragosto, sarò con voi poi tutti i giorni, tutte le mattine, anche quotidianamente. Poi, invece, avevo detto che tendenzialmente non amo molto i social perché in generale spesso i commenti sono negativi. Mi riferivo a Claudia, per esempio, lei abita ai Campi Flegrei, parlavo del sisma molto forte che c'è stato proprio questa notte, dice che ci sono anche tanti commenti negativi contro le persone che vivono lì, e quello è un grosso problema. E ringrazio Joe, perché io stavo proprio raccontando quello che è stato studiato in questi ultimi periodi, dove i social si sa che ormai creano condizioni che favoriscono l'emersione di conflitti e ostilità latenti più di quanto farebbe un'interazione faccia a faccia. È quello che avevo già raccontato, nel senso che le stesse cose che tu cattive che tu scrivi sui social a commento di qualcuno o per qualcosa, se tu avessi davanti la persona non riusciresti a dire esattamente le stesse cose, anzi non riusciresti a dirle per niente. È proprio il fatto di non vedersi, siccome non c'è empatia in quel momento, allora uno può sentirsi libero purtroppo di scrivere le peggio cose senza pensare, ed è proprio questo il problema. È perché l'anonimato, la distanza fisica riducono proprio l'inibizione e funziona così. In più poi il sistema che aumenta i conflitti e le ostilità fa in modo di rendere più forti ancora le visualizzazioni, cioè tu più leggi cose cattive più automaticamente rispondi a queste, e questo crea interazione tra virgolette, e ai social funziona perché c'è movimento. Ecco perché bisogna starle alla larga. Io questo è il mio pensiero e sempre sarà, e ve lo dico da grande appassionato di tecnologia. Una mia grande passione è anche il bossa nova, e quindi questo bungaro con Brizza Morena me lo ascolto molto volentieri.

0: Il fascino delle orientali con China Girl, David Bowie su Radio Monte Carlo, ora le notizie, poi meteo e autotraffic.
1: L'ora esatta con...
2: Caldo asfissiante.
3: Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Mattia Avenini. Uno sciame sismico ha colpito ieri sera la zona dei Campi Flegrei, la scossa più forte di magnitudo 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni. 21 feriti, di cui 2 in codice rosso. I danni maggiori registrati a Pozzuoli, blackout a Napoli, ripresa la circolazione ferroviaria, accumulati ritardi fino a 6 ore. Nell'exclave spagnola di Ceuta, 60.000 migranti in 24 ore, di cui 48.500 sono già stati rimpatriati in Marocco, 57 i morti in mare. Il governo decide di sospendere lo spazio Schengen con la Spagna, aprendo così una crisi diplomatica con Madrid. Ira del premier Sanchez, l'Italia è prima per ingressi irregolari. Altra notte di raid russi su Kiev, di 9 morti e 23 feriti il drammatico bilancio. La capitale ucraina è stata colpita dai missili balistici di Mosca, magazzini in fiamme ed edifici danneggiati in diversi quartieri della città, cittadini nei rifugi. A Messina i vigili del fuoco hanno recuperato all'alba un secondo corpo dalle macerie della palazzina crollata giovedì. È quello di Rosa Leone, sorella dell'altra vittima Carmelo. Proseguono le ricerche sotto le macerie per trovare altre 4 persone ancora disperse. Operazione di carabinieri e finanza nel Torinese contro la produzione di sigarette di contrabbando. Disposte 23 misure cautelari e sequestri preventivi per quasi 140 milioni di euro nei confronti di presunti appartenenti a un'associazione a delinquere di carattere transnazionale. I fermati provengono tutti dall'est Europa. È mancato ieri a Milano, all'età di 96 anni, Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore e attivista. Una vita al servizio dei giovani, nel 1980 aveva fondato la comunità Exodus per il recupero dei tossicodipendenti. Oggi e domani la camera ardente alla cascina Molino Torrette, lunedì i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo, meteo con...
2: Caldo asfissiante.
3: Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Un buon fine settimana da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi tempo generalmente soleggiato, con caldo e afa a tratti molto intensi. In mattinata cielo sereno poco nuvoloso con più nubi sulle Alpi orientali. Dal pomeriggio e fino alla sera rischio di temporali sulle zone alpine centro-orientali, in Trentino Alto Adige e occasionalmente anche lungo l'Appennino centro-settentrionale e nei monti di Calabria e Sicilia. Nella notte saranno possibili temporali sulle prealpi lombarde, massime per lo più comprese tra 32 e 38 gradi ma con picchi di 39-40 per il Principato di Monaco, giornata di sole con temperatura di 31 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 7 km a causa di un incidente tra Valdarno e Monte San Savino in direzione Napoli. Incolonnamenti per incidente anche sull'A14 per 5 km tra Ancona Nord e Ancona Sud viaggiando verso Taranto. Sull'A26 code sempre per incidente tra Casale Monferrato Sud e Alessandria Sud in direzione Genova Voltri. Infine sulla statale 39 del passo di Aprica si segnalano rallentamenti a causa di una frana tra gli incroci Tresenda e Passo dell'Aprica. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

Intanto di Rosena su Radio Monte Carlo, 8 e 9 minuti, io sono Stefano Gallerini, ancora buongiorno, buon sabato, questo è il primo agosto e quindi comincia questo nuovo mese, dovremmo aspettarci il caldo di agosto, ah già fa caldo da mesi ormai, è vero, le mezze stagioni non ci sono più, si passa da quel freddo, freddo, freddo, a quel caldo, caldo, caldo, vi ricordate quando il trio Lopez, Marchesini e Solenghi raccontavano proprio questo, no? Ma ormai parliamo di tantissimi anni fa e quando non sapeva cosa dire, nei suoi famosi luoghi comuni, no? E già si diceva allora che non ci sono più le mezze stagioni, adesso è sempre più vero, per la verità. Stavo anche leggendo il fatto che moltissimi cercano di andare in montagna durante il weekend, anche a superare i 2.500-3.000 metri per cercare un po' di refrigerio, ma sto leggendo che anche a 2.300-2.400 metri ci sono 26 gradi, che comunque è meno dei 35 o 39 che si possono trovare in città, però per la montagna è comunque tanto e questo non va bene per la natura, lo sappiamo perfettamente, abbiamo i fiumi ai minimi storici con tantissime problematiche di conseguenza, anche i frutti di mare per esempio, con il fatto che l'acqua del mare è ormai sempre più calda, e diciamo che tutte quelle che sono le vongole per esempio, insomma, ne crescono molto meno, muoiono di più e quindi è un vero problema, e al di là di quello che si pensi del cambiamento climatico, credo che il problema ci sia, certo ha sempre fatto caldo ma non perché così tanto tempo, soprattutto le notti tropicali, ormai quelle ci accompagnano sempre. Abbiamo

grandissima Amy Winehouse con la sua Rehab qui su Radio Monte Carlo. 8:17 minuti, non so voi come ve la caviate con i tuffi, io malissimo, per la verità dell'acqua diciamo ho timore, cioè nuoto però ho paura, per cui nel senso che vabbè, insomma, me ne sono successe un po' nel mare, di conseguenza non faccio molto affidamento all'acqua, preferisco camminare, avere diciamo i piedi per terra. Però per quanto riguarda i tuffi, diciamo che la nazionale ha conquistato il primo oro nel team event proprio di tuffi e devo dire che è bellissimo il tuffo nel sincrono che hanno fatto. Sto vedendo una fotografia, però mi ricordo perfettamente che ho seguito per un po' di tempo dei campioni, anche degli istruttori, Ricky Giacometti per esempio, che si occupava proprio di questo, si occupa tuttora di insegnare ormai, e con lui, proprio per farmi vincere la paura del tuffarmi, avevo fatto il baby catch, si chiama così. In pratica un diciamo esperto tuffatore si mette di schiena alla fine del trampolino, cioè di schiena verso la piscina, quindi quando voi lo vedete in faccia dovete correre sul diciamo così sul trampolino, il tuffatore vi prende in un certo modo, voi dovete aggrapparvi in un certo modo, si fa una capriola e si tuffa in acqua insieme.

Si chiama Baby Catch proprio perché questo vi fa vincere la paura del tuffarsi in acqua da 10 metri, se non mi sbaglio, è stato il tuffo. E vi devo dire che l'emozione è stata grandissima, perché il tuffo riesce perfettamente, voi non dovete fare assolutamente nulla, però l'emozione è forte. È stata l'unica volta che mi sono tuffato, poi mai più nella mia vita.

0: È stato anche Umbria Jazz Sting quest'anno, per la verità, e non l'ho visto, non l'ho neanche sentito, ero troppo lontano per poterlo ascoltare, perché molti da fuori, anche se non hanno pagato il biglietto, intorno insomma si sentiva perfettamente la sua grande musica appena ascoltato qui su Radio Monte Carlo.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Afte.
7: Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
7: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
7: Rapida la guarigione.
8: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
13: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
15: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
16: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: Dire Straits di Romeo and Juliet su Radio Monte Carlo, 8:34 minuti. Sto leggendo tutti i messaggi che mi avete inviato sulla questione social, magari poi ci ritorneremo sicuramente. Io però ho detto magari poi ci ritorneremo sicuramente, una delle due cose, Stefano, o una o l'altra, eh? Ok? No, mi sto riprendendo da solo, così evitate di farlo voi nei vostri messaggi, va bene? Allora, stavo leggendo che da metà novembre il Museo Nazionale del Cinema di Torino ospiterà una mostra sui dinosauri. Saranno esposti due scheletri di T-Rex all'interno proprio della Mole Antonelliana, chiaramente anche i film, le pellicole dedicate a questi esseri giganteschi, ai dinosauri, che abbiamo imparato a riconoscere grazie anche, tra i film più importanti, Jurassic Park, ovviamente dal 1993, un film incredibile per quanto riguarda gli effetti speciali, soprattutto pensando a quell'anno, il 1993. Non è come oggi che con l'intelligenza artificiale riesce a fare veramente tutto. Voi forse però non sapete che per fare alcuni suoni degli animali hanno fatto delle cose incredibili. Per esempio, il Velociraptor, molti dei versi di comunicazione fra questo tipo di dinosauri sono stati realizzati grazie alla registrazione di due tartarughe giganti durante l'accoppiamento. Ecco, sappiate che questo è uno dei delle tante curiosità che riguardano i suoni. No, è vero, non è un'invenzione. Anche il respiro dei raptor in alcune scene in realtà è quello di un cavallo.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Oh, dimanche mi di pill, domani a mezzogiorno preciso, mi raccomando. E questa è Giselle. Piace un sacco a Paolo e Rossato che regia, devo dire che piace anche a me. Potrebbe diventare un disco estate del futuro, sicuramente. A proposito di disco estate invece del passato, torniamo al 2000 con Paola e Chiara di Vamos a Bailar.
1: Radio Monte Carlo, disco
2: estate.

È stato un successo incredibile, forse il più grande successo di Paola e Chiara per il nostro disco estate qui su Radio Monte Carlo, Vamos a Bailar. Tra l'altro esiste anche in altre lingue, in inglese e in spagnolo, e questo insomma ha permesso a loro di diventare anche un successo internazionale. Parlavo dei social prima perché si è sempre pronti un po', lo dico anche con amore e con affetto verso gli ascoltatori, assolutamente a puntare il dito, ma non si pensa mai, nel senso che prima quando avevo presentato Giselle ho detto Dimash mi di Pil e io ho detto mi raccomando domani a mezzogiorno, non era la traduzione del testo vera e propria, è perché domani è domenica e siccome il testo e il titolo esatto è domenica a mezzogiorno, io ho detto a Paolo Rossato che regia domani a mezzogiorno, c'era l'appuntamento che veniva dato nella canzone e quindi ecco questo è, quindi comunque Dimanche vuol dire domenica, va bene? Abbiamo precisato, grazie Valeria.

0: Eh sì, è stato il mio sogno nel cassetto, far parte di una boy band, ma non è mai successo. Erano i Blu qui su Radio Monte Carlo.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Carol King, It's Too Late su Radio Monte Carlo. C'è una cosa che io aspetto sempre, il nuovo video dei Jungle. Quando i Jungle escono con un pezzo nuovo, cerco di guardare il video perché ci sono delle caratteristiche. Ballano benissimo tutti e soprattutto sono sempre girati in piano sequenza. E finalmente è arrivato anche il video ufficiale di questa The Wave. Un altro video da non perdere, una musica da ascoltare.

0: finito di litigare i fratelli Gallagher. Questa è Wonderwall su Radio Monte Carlo. Ora notizie, poi meteo e autotraffic.
1: L'ora esatta con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Mattia Venini. Uno sciame sismico flagella i campi Flegrei, una sessantina le scosse finora registrate, la più forte ieri sera di magnitudo 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni. 21 feriti, 22 famiglie sgomberate. I danni maggiori registrati a Pozzuoli, blackout a Napoli, tornata regolare la circolazione ferroviaria. Nell'exclave spagnola di Ceuta, 60.000 migranti in 24 ore, di cui 48.500 già rimpatriati in Marocco, 57 i morti in mare. Il governo ha deciso di sospendere lo spazio Schengen con la Spagna, aprendo così una crisi diplomatica con Madrid. Ira del premier Sanchez, l'Italia è prima per ingressi irregolari. Gli Stati Uniti pronti a nuovi raid sull'Iran. Secondo diversi media americani, Trump avrebbe ordinato un attacco contro obiettivi energetici che potrebbe iniziare nel fine settimana e durare alcuni giorni. Possibile il coinvolgimento di Israele. Teheran minaccia una risposta totale. Altra notte di raid russi su Kiev, di 9 morti e 28 feriti, il drammatico bilancio. La capitale ucraina è stata colpita dai missili balistici di Mosca, magazzini in fiamme ed edifici danneggiati in diversi quartieri della città, cittadini nei rifugi. A Messina i vigili del fuoco hanno recuperato all'alba un secondo corpo dalle macerie della palazzina crollata giovedì. È quello di Rosa Leone, sorella dell'altra vittima Carmelo. Proseguono le ricerche sotto le macerie per trovare altre 4 persone ancora disperse. Passo indietro della FIFA, niente privatizzazione del mondiale. Il progetto ha creato divisioni di natura tale che non è più nell'interesse dell'obiettivo prefissato, si legge in una nota diffusa dall'organismo del calcio mondiale. Il nostro scopo è quello di unire e migliorare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo, meteo, con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Buon fine settimana da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi tempo generalmente soleggiato, con caldo e afa a tratti molto intensi. In mattinata cielo sereno poco nuvoloso con più nubi sulle Alpi orientali. Dal pomeriggio e fino alla sera rischio di temporali sulle zone alpine centro-orientali, in Trentino Alto Adige e occasionalmente anche lungo l'Appennino centro-settentrionale e nei monti di Calabria e Sicilia. Nella notte saranno possibili temporali sulle prealpi lombarde, massime per lo più comprese tra 32 e 38 gradi ma con picchi di 39-40. Per il Principato di Monaco, giornata di sole con temperatura di 31 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 1 chilometro a causa del traffico intenso tra Caserta Nord e il bivio per la A30 in direzione Napoli. 2 chilometri di incolonnamenti per incidente invece sull'A7 tra Roncoscrivia e Genova Bolzaneto viaggiando verso il capoluogo ligure. Sulla A9 2 chilometri di coda per traffico intenso in entrata alla barriera di Como Grandate in direzione Lainate. Sulla A23, 4 km di incolonnamenti per incidente tra il confine di Stato e Tarvisio Nord in direzione della A4, 5 km di coda per traffico invece tra Tarvisio Nord e Ugo Vizza. Infine, sulla statale 106 Ionica si segnalano rallentamenti a causa di un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio stazione Chiatona, procedendo verso l'incrocio Taranto. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

Beh, un po' un esercizio di stile questo di Bill Withers, Lovely Day, su Radio Monte Carlo, alle 9:09. Io sono Stefano Gallarini. Allora, siete in gallura, amici della Sardegna, ci ascoltate anche da lì, ovviamente. Siete in gallura per caso? Ieri siete state a Isola Rossa al carnevale estivo, vero? No, io non lo sapevo neanche che esistesse questa cosa, l'ho scoperto proprio ieri, perché c'è stata la giornata del carnevale estivo, quindi carri allegorici, tantissima gente. La cosa molto bella è che si tiene tradizionalmente lungo quello che è il lungomare, in pratica. Poi ci sono i DJ set fino a tarda notte, si è ballato come dei forsennati. La cosa bella è che tutto si svolge a pochi metri dal mare, lungo il lungomare appunto e le vie centrali del borgo marinaro di Isola Rossa. Quindi, oltre diciamo ai posti bellissimi, che sono uno nella spiaggia della Marinedda e poi la torre aragonese del XVI secolo, insomma un palcoscenico incredibile per godersi un carnevale davvero fuori stagione. Per cui, insomma, se eravate da quelle parti ve la siete goduta, meno male. Oltre il mare, ovviamente, le spiagge sono bellissime. C'è Taylor Swift adesso su Radio Monte Carlo.

Io la chiamerò canzone del riposo, questa Sere Nere di Tiziano Ferro, cioè riposo per Tiziano Ferro, intendo dire. Cioè, in pratica succede questo: quando gli artisti fanno un concerto dal vivo, a un certo punto sono stanchi un po' con la voce, fanno cantare il pubblico, e questo secondo me è uno di quei pezzi dove mettono il microfono verso il pubblico e tutti nere e il cantante lì si rilassa un attimo. Funziona così, no? Ve la cantate voi, come ha detto Vasco Rossi recentemente su Alba Chiara, se non mi sbaglio, perché ne ha appena le scatole di cantarla ogni volta, allora fa cantare al pubblico, tanto quelli vanno avanti da soli, ed è un bellissimo ascoltare, anche quando sentite il pubblico di uno stadio tutto insieme che canta un pezzo. È veramente bello, perché ci sono gli stonati, ma ci sono anche gli intonati, e alla fine gli intonati vincono sugli stonati, e automaticamente il suono che ne deriva è meraviglioso, per cui va bene così. Mike Pickering è lui che li ha creati, l'M sta per quello, gli M People, grandissimo gruppo. Questa è Search for a Hero, era il 1995.

0: Ha ragione Paolo Rossato che è in regia. Quando ascolti questo pezzo di Young People, sai, dritti dritto in quegli anni lì non c'è niente da fare, gli anni, metà degli anni 90. Appena ascoltati qui su Radio Monte Carlo.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
2: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro. Obi, tutto è
3: possibile. Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
14: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
15: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
16: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
18: Perché se non Deghi, non ci credi.

piace molto il contrappunto di questa Woman Needs Love di Ray Parker Jr., che dice una donna ha bisogno d'amore, ma poi la risposta del coro, ma anche esattamente come te, le cose devono essere viste in due. Sono molto d'accordo. Io mi devo picchiare da solo, adesso mi darò uno schiaffetto, un buffetto, perché Stefano, anche quest'anno non sei stato a Narni, in provincia di Terni, siamo in Umbria, è un posto meraviglioso che ha un borgo che ha ispirato anche le cronache di Narnia, e non ci sono andato, quindi devo scusare con Eugenio, che è un nostro ascoltatore molto fedele, che ogni volta dice vieni, dai, vieni, vado, e io invece devo andare. Adesso ci voglio andare a Narni perché lunedì inizia di nuovo la 30ª edizione delle Vie del Cinema, una delle più importanti rassegne italiane dedicate proprio al cinema restaurato. L'ingresso di solito è gratuito, c'è questo mega schermo incredibile al Parco Bruno Donatelli, e di conseguenza grazie alla Cineteca di Bologna, della Cineteca Nazionale, è possibile vedere appunto film restaurati. Poi ci sono tanti ospiti e registi, è un bellissimo evento anche con i disegni e i graffiti sui muri, con gli attori, le proiezioni. Ci saranno quest'anno, pare, Bellissima di Visconti, Barry Lyndon di Kubrick, che tra l'altro non ho mai visto ma so che è meraviglioso, e poi un film molto divertente con la regia di Billy Wilder, che è Quando la moglie è in vacanza, per cui una bella occasione se siete da quelle parti per andare. Io non ci sono andato e adesso veramente mi picchio da solo, perché non si fa così, Stefano. Prossima volta Narni deve essere una tappa per forza. Oh, proprio come ascoltare Santana adesso.

Una preghiera per i Coldplay, questa Everyday Life su Radio Monte Carlo. Alle 9:40 minuti, come si ascolta così, con un orecchio alla radio e l'altro invece da qualche altra parte? Lo dico perché è giusto. La radio va ascoltata in modo un po' distratto, perché non è che, non mica sono lezioni che bisogna poi conoscere in modo perfetto e ripetere a menadito quello che è stato raccontato. Ma pensate, un nostro ascoltatore, si chiama Alfio di Bologna, che saluto, ha mandato un messaggio che mi ha molto incuriosito. Io ho parlato di questa iniziativa di Narni che si intitola Le vie del cinema, dove vengono proiettati dei film restaurati e diciamo che spesso questi film arrivano dalla Cineteca di Bologna. Alfio invece ha pensato che lo stesse parlando di Bologna e dei film che vengono proiettati, tra l'altro in lingua originale. Lui dice: io preferisco vedere i film doppiati perché almeno non devo seguire i sottotitoli e mi posso godere il film. E sono assolutamente d'accordo con lui. Se uno conosce molto bene la lingua, allora è diverso, va bene ascoltarlo in lingua originale sicuramente, però se uno non la conosce così bene ed è costretto ai sottotitoli, io francamente preferisco il doppiaggio, sono d'accordo con lui. Tra l'altro Alfio ha citato A qualcuno piace caldo, invece avevo parlato di un altro film che è Quando la moglie è in vacanza, quindi sempre con Marilyn Monroe, però un altro film, è diverso. Comunque sia, credo che non siano in lingua originale, ma che siano doppiati i film proiettati nelle vie del cinema a Narni. Poi Eugenio si

0: Maxi Priest Calls to You su Radio Monte Carlo. In molti siete d'accordo sul fatto che vedere i film doppiati è un'altra cosa, non devi stare lì a seguire i sottotitoli. E per quanto riguarda ascoltare la radio con un orecchio e fare qualcos'altro con l'altro, volevo salutare Fulvio. Lui è proprio in Sardegna e a Marina Sant'Elmo e dice che sta pulendo la barca e non sa bene da dove iniziare, della cabina di prua oppure da qualche altra parte, non lo so. Quando hai pulito la barca invitami che io vengo su, però non a pulire, a godermi il mare.
1: Vacanze al mare o in montagna? Nessun problema. Anche per quest'estate, Radio Monte Carlo con il servizio Autotraffic ti informa sulla viabilità lungo i 7000 km della rete autostradale italiana. Un'informazione puntuale e tempestiva. 7 appuntamenti al giorno, concentrati nei momenti di maggiore traffico. Radio Monte Carlo anche quest'estate è in viaggio insieme a te con il servizio Autotraffic.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo,
3: rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN zero e TAI zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!

La dolcezza di Whitney Houston, questa è Look to You su Radio Monte Carlo. Sapevo di aver creato una diatriba sulla questione dei film doppiati o meno, però io ribadisco che preferisco vederli doppiati perché mi piace sentire i dialoghi e capirli e comprenderli perfettamente. Quando non si conosce una lingua, chiaramente un film doppiato funziona meglio che leggere i sottotitoli, perché io poi se leggo i sottotitoli mi perdo proprio, a volte poi i sottotitoli devono essere stringati per ovvie cose. Per esempio un film in spagnolo, gli spagnoli parlano molto velocemente, per cui anche seguire i sottotitoli è difficile. Un film spagnolo di Almodóvar, per esempio, devo dire che è meglio sentirlo in italiano, tanto le lingue sono simili, in spagnolo non è che si capisca tutto fino in fondo e va benissimo così, e poi siamo anche bravi a doppiare. È vero, come qualcuno dice, che solo un film in lingua originale permette di capire quanto un attore sia bravo a recitare. Vedasi Leonardo DiCaprio, faccio un esempio: io a volte vado a riprendermi delle scene memorabili di film interpretate da lui in originale, semplicemente per sentire la forza di DiCaprio nella sua recitazione. È un esempio. Allora il mio consiglio è magari guardarlo in doppiato per capire completamente il film e poi riguardarlo in lingua originale per capirne invece la forza attoriale. Facciamo così, un compromesso, così lo vediamo due volte. È vero anche che è un modo per conoscere meglio le lingue straniere, verissimo anche quello, però non è che ci sia la necessità per forza di conoscere, anche perché non esiste solo l'inglese, ma anche molte altre lingue. Per esempio, un film in olandese, faccio un esempio, lo vorreste sentire in lingua originale o doppiato? Ma

0: L'ora esatta con...
1: caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
0: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Mattia Venini. Uno sciame sismico flagella i Campi Flegrei, 129 le scosse finora registrate, la più forte ieri sera di magnitudo 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni, 21 feriti, 22 famiglie sgomberate, i danni maggiori registrati a Pozzuoli, blackout a Napoli, tornata regolare la circolazione ferroviaria. Giallo a Perugia, dove un musicista di 55 anni, originario della Sicilia, è stato trovato morto in una stanza d'albergo. L'ipotesi sulla quale stanno lavorando i carabinieri è quella di un'intossicazione da monossido di carbonio. La compagna che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni. Nell'exclave spagnola di Ceuta, 60.000 migranti in 24 ore, di cui 48.500 già rientrati in Marocco, 67 i morti in mare. Il governo ha deciso di sospendere lo spazio Schengen con la Spagna per un mese, aprendo così una crisi diplomatica con Madrid. Ira del premier Sanchez, il rispetto dei trattati non è un optional. Gli Stati Uniti pronti a nuovi raid sull'Iran. Secondo diversi media americani, Trump avrebbe ordinato un attacco contro obiettivi energetici nelle prossime ore. Possibile il coinvolgimento di Israele. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf annuncia: abbiamo vinto la guerra. Altra notte di raid russi su Kiev, di 9 morti e 28 feriti, il drammatico bilancio. La capitale ucraina è stata colpita dai missili balistici di Mosca. Magazzini in fiamme ed edifici danneggiati in diversi quartieri della città, cittadini nei rifugi. Passo indietro della FIFA, niente privatizzazione del mondiale. Il progetto ha creato divisioni di natura tale che non è più nell'interesse dell'obiettivo prefissato, si legge in una nota diffusa dall'organismo del calcio mondiale. Il nostro scopo è quello di unire e migliorare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su Conad.it.
2: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Tracy Chapman su Radio Monte Carlo, 10 e 5 minuti. Allora volevo tornare ancora un attimo sulla questione del doppiaggio. Intanto io ho detto un film in olandese, non voglio offendere nessuno di quella lingua, ovviamente, assolutamente no. Qualcuno mi ha scritto: mi offendo, perché cosa non va con l'olandese? Va benissimo, è che ci sono delle lingue, l'olandese, lo svedese, il tedesco, per noi italiani sono incomprensibili, se non le si conosce quelle lingue diventa difficilissimo comprenderle. Tra l'altro l'olandese a volte sembra un po' l'inglese, allora uno magari mette un po' l'orecchio, però capisce di non comprendere nulla e in effetti è così. E lasciamo poi perdere le lingue orientali, chiaramente, che sono ancora più incomprensibili, e di conseguenza io preferisco sempre un film doppiato per tante ragioni. Ma una di queste, per esempio, la si deve anche a Fellini. Fellini, pensate che considerava il doppiaggio una parte fondamentale della creazione del suo film. Per Federico Fellini l'importante, e non è l'unico attore, è l'unico regista, l'importante è la faccia di una persona e la capacità di trasmettere con l'emozione, con l'espressione, quello che si vuole trasmettere. Quindi lui tante volte non prendeva degli attori, ma delle persone giuste da un punto di vista della faccia e dell'espressività, e addirittura gli faceva leggere il menù del ristorante o dire dei numeri, tanto poi sapeva che sarebbero stati doppiati, perché la forza era proprio nell'espressività e nella faccia e non nell'attorialità da quel punto di vista. E quindi noi, forse come italiani, con questa grande scuola anche del doppiaggio, arriviamo un po' da questo stile di cinema che amiamo vedere e ancora vediamo. Ma ci rilavoro.

Ah, se vi chiamate così, chissà quante volte mi hanno dedicato questa canzone delle vibrazioni, dedicato a te su Radio Monte Carlo. Allora, pare che a settembre si possa esibire tranquillamente, cominciando a Parigi, settembre di quest'anno. Parlo di Céline Dion, che sapete si è fermata da tutto a causa della sindrome della persona rigida che l'ha coinvolta, però dice che sta meglio, che riesce a gestire un po' questa sua situazione e che appunto dovrebbe tornare a cantare, a ballare e anche a muoversi proprio nel settembre di quest'anno e partendo da Parigi. Adesso l'ascoltiamo con

0: un bel esercizio di stile cantare questo pezzo di Rick Herman, All By Myself, qui da parte di Céline Dion su Radio Monte Carlo.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Fai brillare il bagno con Vicinet Brilliant Gel e in promozione un pezzo a 1,99€, due pezzi a 3,59€ e per un bucato impeccabile e stoviglie brillanti c'è Winnis, il detersivo lavatrice nell'eco formato 30 lavaggi e a 4,49€, quello piatti delicato sulla pelle a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
9: È buonissima.
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
11: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
12: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
13: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN zero e TAI zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!

Dai, prova ad amarlo ancora una volta, te lo chiede uno come George Benson, hai appena ascoltato qui su Radio Monte Carlo le 10:26 minuti. Stavo leggendo una cosa curiosa che riguarda l'edizione americana di Chi vuole essere milionario, che non ha mai provato a rispondere alle domande, cercare di scalare il successo. Poi le domande all'inizio sono facili, è che poi diventano difficilissime, impossibili, però è riuscito Ben Affleck, pensate un po', a diventare milionario proprio grazie all'ultima domanda che era difficilissima secondo me. In pratica la domanda era: qual era l'unico nome di un tacchino che non è mai stato usato per un tacchino graziato da un presidente americano? Quindi una domanda veramente molto particolare. Ben Affleck però ha risposto correttamente, ha vinto $1 milione, che però non si è tenuto lui. L'ha devoluta alla Easter Congo Initiative, una fondazione benefica di Ben Affleck che si occupa di aiutare la popolazione colpita dalla guerra in Congo. Per cui insomma complimenti, devo dire, anche per quello che fa per gli altri, ovviamente. Ora su Radio Monte Carlo, John Legend.

0: tutto.
1: A volte sfortuna come quella di Fulminacci, a volte invece le cose succedono perché si vuole che accadano. Lo racconto perché stavo leggendo una notizia presa da Il Tirreno, dove c'è una signora tra i 40 e i 50 anni che ha escogitato un bel sistema per cercare di mangiare a sbaffo nei ristoranti della Versilia. Il sistema è quello della borsa. Quando uno lascia la propria borsa, una donna soprattutto, sappiamo che della borsa ha tutta la sua vita, tendenzialmente è così, e quindi questa signora chiacchiera, mangia, ordina qualunque cosa e poi a un certo punto dice: vado un attimo in bagno, mi allontano ma lascio la borsa sul tavolo. Chiaramente la borsa è totalmente vuota, cioè dentro non c'è niente, quattro stracci inutili per tenerla semplicemente un po' in forma, ma la signora non rientra più per pagare il conto dopo aver mangiato e pare che non sia la prima volta a farlo. Da quello che leggo, al caschetto, i capelli neri, quindi se siete ristoratori in Versilia, attenti.

0: Un grandissimo Prince, come sempre, il Beccia by Golly, wow, in questo caso su Radio Monte Carlo. Tra poco invece la canzone perfetta è dedicata a me.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
4: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai 2 menù medi e un King Junior Meal a 19,90 euro. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
13: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo
15: con Max Giusti,
14: che stasera vi aspetta una nuova puntata
15: stasera 18:45 canale 5.
14: Il muro dà, il muro prende.

Però puoi dirlo anche un po' più tranquilla, il nome Tien, presente, sono qua su Radio Monte Carlo. Sto sorridendo per i messaggi che mi state inviando, va bene, grazie, mi fate sorridere, mi fa molto piacere. Siete in vacanza? Allora attenzione, perché da un'indagine che è stata fatta, il 92% di chi partirà quest'estate considera il mangiar bene un elemento importante o molto importante per la buona riuscita del viaggio. Io sono fra quelli, faccio parte del 92%. Secondo questa indagine, tra l'altro, emerge che il 75% sceglie un ristorante soprattutto per la cucina tipica del territorio come cosa fondamentale. Poi il budget dedicato ai ristoranti rimane sostanzialmente stabile, e quindi è qua è perché insomma i soldi non sono molti, per cui si tende a decidere quanto spendere. La percentuale invece di chi spende di più è un pochino più bassa rispetto a chi cerca di contenere il budget, perché ormai mangiare fuori davvero costa veramente spesso tanto, però d'estate, quando si è in vacanza, una bella cena, un bel pranzo ci devono stare. Sono d'accordo con i prodotti tipici del luogo, perché è un bel modo per conoscere il luogo in cui si è in quel momento. Nathan Imbruglia!

La voce di Brian Ferry su Radio Monte Carlo. Immancabilmente quando si parla di prodotti tipici su questa radio si impazzisce, perché ognuno poi scrive i propri nei vari messaggi. Non vi ho neanche detto il numero, ci fa niente, tanto sono arrivati lo stesso, avete scritto come sempre in tanti, grazie. Ho visto anche Claudio Lilleo che è collegato in questo momento, lui trasmette da Roma e ogni volta che poi penso a quella città è tanto che non ci vado e che sto pensando di andarci ogni volta, prima o poi lo dovrò fare nel breve periodo, mi vengono in mente i posti dove andare, ho già il mio elenco preferito, non c'è niente da fare, quando penso a Roma ho il mio elenco di posti dove devo andare, però si deve pensare anche all'Alto Adige. C'è Simonetta, una nostra fedelissima ascoltatrice che c'è appena stata e che si è portata a casa un sacco di cornie proprio da quel posto, e devo dire che anche lì la cucina tipica è ottima, quindi da nord a sud lo sappiamo, noi siamo italiani e siamo così, Cosa preferite? Primi, secondi? Io la pasta. Io per quella pasta e fritti, i miei idoli.

0: Eh sì, lui, Robbie Williams con She's the One per chiudere queste 4 ore insieme a me. Io sono Stefano Gallarini, ci credo di Leo già prontissimo, l'ho visto, abbiamo chiacchierato fino adesso toccherà lui per altre 4 ore. Per quanto riguarda me, qui su Radio Monte Carlo, ci sentiamo invece domani mattina alle 7 puntuali. Grazie a Paolo Rossato che è stato in regia, naturalmente grazie a voi, adesso i consigli per il cinema e poi le notizie. A domani, ciao!
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: L'ora esatta con... caldo asfissiante.
4: Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e amminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
5: Radio Monte Carlo, sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Mattia Venini. Notte da incubo ai Campi Flegrei, flagellati da uno sciame sismico. 129 le scosse registrate, la più forte ieri sera di magnitudo 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni. 21 feriti, di cui 2 gravi, 22 famiglie sgomberate. I danni maggiori registrati a Pozzuoli e a Bacoli, blackout a Napoli. Sale a 67 il numero dei migranti morti tentando di arrivare a nuoto dal Marocco a Ceuta. Delle oltre 50.000 persone giunte nell'exclave spagnola nelle ultime 24 ore, più di 48.000 sono già tornate indietro. Madrid fa sapere che nessuno ha raggiunto la penisola iberica. Gli Stati Uniti pronti a nuovi raid sull'Iran. Secondo diversi media americani, Trump avrebbe ordinato un attacco contro obiettivi energetici che potrebbe iniziare già nelle prossime ore. Possibile il coinvolgimento di Israele. Teheran afferma di avere pronto un piano di risposta. Pesantissimo attacco russo nella notte su Kiev, il bilancio è di almeno 9 morti e 28 feriti. Mosca ha colpito la capitale ucraina con 35 missili e 185 droni, ha annunciato Zelensky, insistendo sulla necessità degli intercettori Patriot, 18 edifici danneggiati. A Messina i vigili del fuoco hanno recuperato all'alba un secondo corpo dalle macerie della palazzina crollata giovedì. È quello di Rosa Leone, sorella dell'altra vittima Carmelo. Proseguono le ricerche per trovare altre 4 persone ancora disperse. Dietro front di Infantino, la FIFA abbandona il piano di vendita del mondiale ai fondi privati. Il progetto ha creato divisioni di natura tale che non è più nell'interesse dell'obiettivo prefissato, si legge in una nota diffusa dall'organismo del calcio mondiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
8: E alla mia fitness mania.
7: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Anche quest'estate, Radio Monte Carlo è in vacanza con te. Ascoltaci in FM, sul DAB Plus, sul canale 772 del digitale terrestre. Oppure scarica la nostra app. Saremo sempre al tuo fianco, con la nostra musica e le nostre voci. In città, al mare o in montagna. Anche per questa estate, scegli Radio Monte Carlo per un'estate di gran classe.

0: Enya con Orinoco Flow, canzone meglio titolo che potrebbe far pensare allo scorrere dell'Orinoco, che poi è un fiume che si trova in Venezuela. In realtà no, perché Orinoco è il nome dello studio di Londra dove Enya ha registrato l'intero album dell'epoca. E tra l'altro all'interno della canzone ci sono anche riferimenti, una sorta di ringraziamento al direttore generale della sua etichetta, al produttore del disco, insomma una bella aziendalista Enya, ma va bene così, chi non lo è d'altronde. 11:06 di sabato 1 agosto, buongiorno da Claudio Di Leo, ci siamo per le prossime 4 ore insieme qui su Radio Monte Carlo. Ci siamo salutati 19 ore fa, ma sono tornato a casa, giuro, non ho dormito sul divanetto qui nello studio accanto. Vedo Paolo Rossato in regia, che saluto e ringrazio, quindi oggi tra me e lui due bei pizzetti in diretta per le prossime 4 ore. Grazie a Stefano Gallarini che ci ha tenuto compagnia sino adesso. Oh Ste, io ti aspetto a Roma, ti faccio fare un bel tour enogastronomico, anche in posti non troppo centrali, quelli un po' più in periferia che comunque meritano di essere osservati più da vicino. Quindi Stefano, t'aspetto, lo ritroveremo comunque domani mattina a partire dalle 7 e poi ci siete voi al 347-4141-762. Questo è il nostro numero per rimanere in contatto, e poi c'è la nostra grande musica. Cesare Cremonini, La ragazza del futuro.
1: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

Lady Gaga, Always Remember Us This Way. Ultimamente è uscita un'intervista di Lady Gaga che ci consiglia la respirazione diaframmatica ogni giorno, delle piccole sessioni per abbassare il cortisolo, che poi è l'ormone dello stress. Lei tra l'altro fa la cantante, quindi la respirazione diaframmatica dovrebbe farla per non spaccarsi le corde vocali quando canta, soprattutto. Primo agosto, fine settimana da bollino nero sulle autostrade. Attenzione, perché avremo gli aggiornamenti autotraffic durante questa giornata, ma se voi che siete in viaggio, siete all'ascolto di Radio Monte Carlo e avete delle difficoltà davanti a voi in autostrada, ovunque voi siate, segnalatecele 342-4141-762. Saremo il vostro megafono, il vostro amplificatore. La voce di India Davenport, Brand New Heavy's Dream on Dreamer.

0: The Brand New Habits con Dream on Dreamer. Io voglio mandare un abbraccio a tutti gli amici napoletani per le difficoltà che stanno vivendo in questi giorni con il terremoto ai Campi Flegrei. Tra l'altro, giornata importante oggi per i nostri amici napoletani e ne parliamo tra poco.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
3: Perché se non Degli, non ci credi.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano. E non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.
10: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
11: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
12: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
11: Siete pronti a sentire l'estate?
12: Parte da Riccione.
10: Siete pronti?
12: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
13: Vi aspettiamo!
14: Afte.
15: Lo so,

0: Da quando ero piccola.
1: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
0: Un aiuto per tornare a sorridere.
1: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
0: Rapida la guarigione.
2: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99€ e bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99€ al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.

1979, Take the Long Way Home, Supertramp su Radio Monte Carlo. Buongiorno ancora da Claudio Di Leo, insieme fino alle 15 in questo sabato, primo di agosto, una data importante per i nostri amici napoletani, data simbolica scelta dalla memoria collettiva partenopea per celebrare un secolo e oltre della squadra di calcio del Napoli. E oggi ci sarà una grande manifestazione, festeggiamento diffuso nei vari spazi della città, celebrazioni che partiranno da Piazza Carità, che è un po' il luogo simbolo delle origini del club, e poi si snoderanno in altre piazze della città. Una processione che arriverà a Piazza Municipio, dove alle 20:26 apre il Pizza Village del centenario e dove dalle 20:30 il club offrirà gratuitamente, in collaborazione con i suoi partner, migliaia di tranci di pizza margherita e bevande, e pizza che sarà donata anche alle persone in condizioni di maggiore difficoltà. Lì maxi schermi e un sistema audio dedicato. Alle 20:45 avrà inizio invece in Piazza Plebiscito la cerimonia ufficiale del centenario. Ci sarà il presidente, l'istituzione e le leggende del calcio Napoli. Quindi auguri a questa importantissima società di calcio che è il Napoli, che negli ultimi anni, insomma, ha regalato anche profonde gioie agli amici partenopei. Rod Stewart, Have You Ever Seen the

un po' distante dalle sue corde musicali classiche, quelle di Harry Styles, questo Dance No More, ma disco che ci piace tanto, appena riascoltato qui su Radio Monte Carlo. Un po' di segnalazioni che arrivano da voi al 342 41 41 762. Quello che succede nelle autostrade italiane, c'è Sasà che ci segnala che da Palermo a San Vito Lo Capo il traffico per fare quei 110 km è piuttosto intasato. In A2 invece, che è la Salerno-Reggio Calabria, subito dopo area di servizio Sala Consilina, direzione sud, il traffico è intenso. Mi raccomando, prudenza alla guida.

0: Wet, love is all around. Alle 11.40 su Radio Monte Carlo. Tra poco, in questa caldissima estate, andiamo a prendere un po' di fresco, va?
1: Ogni weekend, nel cuore della notte, Radio Monte Carlo, new classics. Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni, il

0: Radio Monte Carlo.
1: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
2: Con Max Giusti.
1: Che stasera vi aspetta una nuova puntata.
2: Stasera 18:45, Canale 5.
1: Il muro dà, il muro prende.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

accompagnati con molto orgoglio nel loro tour che ha celebrato i 40 anni di carriera ai Simply Red nelle tappe italiane del loro tour, appena riascoltati con Sunrise 11.47. Buongiorno ancora da Claudio Di Leo, insieme fino alle 15 qui su Radio Monte Carlo. Giornata sì da bollino nero sulle autostrade, ma giornata anche di molto caldo anche per chi rimane in città, perché in tanti, almeno io a vedere il mio quartiere, non sono in tanti partiti al momento, in tanti rimangono in città. Dove prendere un po' di fresco? Beh, domani c'è la domenica al museo, come ogni prima domenica del mese c'è l'ingresso gratuito in tutti i musei e i parchi archeologici statali. Ecco, nei musei il fresco pure pure, nei parchi archeologici un filino meno lì di fresco. E domenica 2 agosto si rinnova l'appuntamento domenica al museo, che è l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese, anche domani domenica 2 di agosto. Se volete maggiori informazioni, cultura.gov.it/domenica al museo, lì trovate l'elenco di tutti i musei e parchi archeologici, il cui ingresso sarà gratuito domani. Post Malone adesso su Radio Monte Carlo, questa è Circles.

0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
1: Leverà, io ne ho già sete, leverà nel tempo.

Mango e lei verrà la grande musica di Radio Monte Carlo che ci accompagna in questo primo fine settimana d'agosto per tanti di viaggio verso le vacanze e proprio per questo per tutto il mese di agosto e ogni fine settimana ci saranno due appuntamenti in più con il nostro autotraffic, uno alle 12, cioè tra poco, e un altro alle 15. Poi se voi avete qualche criticità mentre siete in viaggio potete tranquillamente segnalarcelo al 342-414-1762 e noi faremo da amplificatore alle vostre problematiche stradali. C'è Paolo Nutini adesso, meravigliosa Rewind.

0: La dolcissima malinconia di questa Rewind, Paolo Nutini su Radio Monte Carlo. Un paio di saluti a Donato, Isa, Cesare, che sono presenti anche oggi ad ascoltare Radio Monte Carlo al 342-4141-762. Adesso Breaking News del TGCOM 24 e l'Autotraffic.
1: L'ora esatta con...
2: caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 12.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Una buona giornata da Mattia Venini. Sembra rientrata la crisi migratoria di Ceuta. Delle oltre 50.000 persone giunte nell'exclave spagnola nelle ultime 24 ore, più di 48.000 sono già tornate indietro. 67 i morti in mare. Meloni e altri 21 leader europei chiedono a Bruxelles una riunione urgente. Ira di Sanchez, lo stop a Schengen è dettato da ignoranza o interessi. Notte da incubo ai campi flegrei, flagellati da uno sciame sismico. 129 le scosse registrate, la più forte ieri sera di magnitudo 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni. 21 feriti, di cui 2 gravi, 22 famiglie sgomberate. I danni maggiori registrati a Pozzuoli e a Bacoli, blackout a Napoli. Secondo diversi media americani, gli Stati Uniti sarebbero pronti a lanciare un nuovo attacco all'Iran, ordinato da Trump già per le prossime ore. Teheran accusa la Casa Bianca di voler scatenare un conflitto totale nel Golfo e avverte i paesi della regione a non fare da scudo a Washington. Tragedia in un hotel di Perugia, dove ieri sera è stato trovato in una stanza il corpo senza vita di un musicista di 55 anni e quello della moglie, in condizioni critiche ma ancora viva. Sulla vicenda indagano i carabinieri. I vigili del fuoco hanno rinvenuto nella camera concentrazioni di monossido di carbonio. È cominciato un weekend rovente. Oggi 19 città da bollino rosso, domani saranno 23. Attesi 41 gradi a Terni, 40 a Ferrara, Firenze, Modena e Piacenza. Il Po a livelli critici a causa della siccità. Il clima afoso e le notti tropicali continueranno fino al prossimo fine settimana. Dietro fronte di Infantino, la FIFA abbandona il piano di vendita del mondiale ai fondi privati. Il progetto ha creato divisioni di natura tale che non è più nell'interesse dell'obiettivo prefissato, si legge in una nota diffusa dall'organismo del calcio mondiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'A9 si resta in coda per 1 chilometro a causa del traffico intenso in entrata alla barriera di Como Grandate in direzione Lainate. Incolonnamenti per traffico anche sulla A23 per 5 chilometri tra il confine di Stato e Ugovizza procedendo verso la A4. In direzione del confine di Stato invece 7 chilometri di coda tra Pontebba e Ugovizza. Ancora incolonnamenti per traffico sull'A30 per 4 chilometri tra Salerno e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. Sull'A24 incolonnamenti per 3 km, sempre per traffico, tra Roma Est e il nodo A24-A1 in direzione della superstrada Teramo Mare. Infine, sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio Verano-Brianza, procedendo verso l'incrocio Monza. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

Canzone questa che parla di una ragazza in dolce attesa, rimasta sola, che parla con il proprio figlio ancora in grembo, parlandogli di quelle che sono le difficoltà, le perplessità per il futuro e dandogli anche qualche consiglio. È famosa la frase in cui è citato Robin Hood: se devi rubare qualcosa, fallo come farebbe Robin Hood. Questo è quello che dice la mamma al figlio in questo Appetite Prefab Sprout, con cui apriamo la seconda delle 4 ore che trascorriamo insieme. Buon pomeriggio, si può dire, dopo mezzogiorno, dopo l'una. Vabbè, ciao da Claudio Di Leo in diretta da Roma. C'è Paolo Rossato invece in regia a Milano. L'estate non è solamente la stagione delle partenze, delle vacanze, ma anche la stagione dei barbecue. Tanti magari come me che non mangiano carne si fanno i loro bei barbecue vegetali. C'è un articolo sulla Repubblica uscito oggi in cui uno chef, Davide Guidara, del ristorante Tenerumi di Vulcano, spiega qualche segreto per ottenere un bel barbecue vegetale e magari tra poco ne parliamo. Intanto la nostra grande musica, Jungle con Carry On.

Raff, tutta la sua dolcezza in questa Non è mai un errore appena riascoltata su Radio Monte Carlo. Allora parliamo di barbecue, però barbecue vegetale. C'è un articolo sulla Repubblica in cui lo chef Davide Guidara del ristorante Tenerumi di Vulcano ci dà qualche indicazione. Allora, non sta solamente nella qualità degli ingredienti il segreto, ma soprattutto nella capacità di gestire il fuoco, un po' come succede per la carne. Tra gli ortaggi più indicati alla griglia, i peperoni, i cavoli, i porri, i funghi, e mi raccomando, non sale direttamente sugli ortaggi, ma una leggera marinatura prima di metterli sulla fiamma. Fiamma che non deve essere viva, altrimenti le brucia, e bisogna creare poi delle diverse zone di calore. Sembra facile, ma il barbecue, amici miei, è una delle cose più complicate che ci possa essere, e ve lo dico per esperienza diretta e personale. E a questo punto, buon appetito!

0: Brian Adams, Back to You su Radio Monte Carlo. I vostri messaggi al 342-41-41-762. Un saluto a Lorenzo, un saluto anche a Matteo e Gianluca che sono in A21 e lamentano la presenza di troppi mezzi pesanti in circolazione nonostante il divieto. Io mi voglio augurare che sia per trasporto di merce deperibile. Torniamo tra poco con Jerry Rafferty.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su Conad.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione.

0: applicazione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
3: Con Max Giusti.
2: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
3: Stasera 18:45, Canale 5.
2: Il muro dà, il muro prende.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

Rafferty 1978, Big Street, le 12:29 appena riascoltata su Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio, buongiorno da Claudio Di Leo insieme fino alle 15. Attenzione amici concittadini romani, perché è in corso una sorta di truffa che tra l'altro era più o meno simile nei mesi scorsi a Milano e Bergamo, quella della finta multa. Solo che a Milano e Bergamo lasciavano dei fogliettini sul parabrezza, un po' come fanno i vigili urbani con le multe, ma il QR code rimandava poi a dei siti truffa dove vi prendevano i soldi e basta. Invece, per quanto riguarda Roma, Roma Capitale ha informato che c'è una campagna di SMS che utilizza indebitamente il nome dell'amministrazione proprio per comunicare presunte violazioni del codice della strada e invitare al pagamento di false sanzioni tramite un link che poi, un po' come il QR code che c'era sui foglietti a Milano e a Bergamo, rimanda a siti fraudolenti. Beh, i romani, miei cari concittadini, non aprite l'SMS, non inserite dati personali o bancari, cancellate immediatamente i messaggi. Tra l'altro dal sito di Roma Capitale vedo che sono già state attivate le verifiche, le iniziative necessarie, proprio a tutela, anche perché eventuali verbali o richieste di pagamento non vengono mai comunicate tramite SMS o con link esterni, quindi stiamo molto in campana. C'è Sekou adesso su Radio Monte Carlo, Dangerous Lover.

Ray Butcher Eggerson alle 12.37 su Radio Montecarlo. Un po' di messaggi arrivati al 342-4141-762. Prima parlavamo di barbecue vegetali e c'è Mauro da Padova che dice: beh, senza contare le cipolle borrettane alla griglia, che sono qualcosa di fuori di testa. Buona estate anche a Marco e Carlotta, che in questo momento stanno giocando a scala 40. Io non sono mai stato capace. Se vogliamo fare 3-7 va benissimo, ma a scala 40 ci ho mai veramente giocato. Un saluto, un abbraccio anche a Graziana da Varese, che le sue non ferie le trascorrerà in compagnia di Radio Monte Carlo, e ti assicuro che non vi lasceremo mai soli nemmeno nel mese d'agosto. E poi Mauro, che evidentemente fa l'autotrasportatore, diceva: finiamola con sta storia dei troppi mezzi pesanti. Evidentemente, se sono in giro vuol dire che sono merci deperibili, che è esattamente quello che ho detto e sottolineato io prima. 342-4141-762 i vostri messaggi. Adesso Everything But The Girl, Missing.

0: Quante volte l'abbiamo suonata, dico io, ma anche Paolino, che è in regia la versione di Todd Terry di questa Missing di Everything But The Girl. Dal sorriso mi sa anche tu parecchie volte. Questa è la versione originale. Ci sono nuove regole per l'intelligenza artificiale che scattano domani e ne parliamo tra poco.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
2: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
3: Obi, tutto è possibile.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
13: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
15: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
16: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
15: Siete pronti a sentire l'estate?
16: Parte da Riccione.
14: Siete pronti?
16: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
14: Vi aspettiamo!

Hartman, I Can Dream About You su Radio Monte Carlo. Quante volte vediamo un'immagine oppure parliamo con i nostri fornitori di luce, gas o servizi telefonici e diciamo: ma sta roba qui è intelligenza artificiale o no? Beh, da domani dovrebbe essere un po' tutto più chiaro, perché entra in vigore questa nuova fase dell'AI Act europeo, che introduce degli obblighi che sono concreti proprio per aumentare questa trasparenza nell'uso dell'intelligenza artificiale. Ad esempio, una delle principali novità riguarda proprio gli assistenti virtuali, quelli che ci rispondono al telefono o sui vari siti per i nostri fornitori di luce, gas o del telefono. Beh, se si tratta di un assistente virtuale, ci dovrà essere un messaggio che lo specifica e lo sottolinea. Un secondo obbligo invece interessa i contenuti generati o modificati dall'intelligenza artificiale, quindi immagini, video, audio, testi che dovranno comunque includere un segnale tecnico, come ad esempio un watermark, che sono quelle scritte trasparenti, invisibili, che ci permette il riconoscimento automatico, e la responsabilità ricade proprio sui fornitori di sistemi di intelligenza artificiale, che dovranno apporre questi come dire, dei marchi che ci fanno stare sull'attenti e ci attenzioneranno e ci diranno: guarda, questa persona con cui stai parlando è intelligenza artificiale, questa foto, questo video è stato creato dall'intelligenza artificiale, e speriamo che tutti possano iniziare a rispettare questo obbligo europeo. C'è Gaia su Radio Monte Carlo, Bossa Nostra.

0: Monax Walking on Broken Glass a chiudere la seconda ora trascorsa insieme. Saluto Paolo Rossato che finisce il suo turno in regia per oggi e che ritroverò comunque domani mattina. Adesso Drive Up e poi le Breaking News del TGCom 24.
1: Drive Up.
2: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Denza, brand del gruppo BYD, ha scelto il Festival of Speed di Goodwood per svelare la Z, supercar elettrica ad altissime prestazioni. Tre motori consentono una potenza complessiva di 1604 cavalli, da 0 a 100 km orari in appena 1 secondo e 96 centesimi. Il sistema di ricarica flash charging consente di passare dal 10 al 97% in soli 9 minuti. Quattro le versioni disponibili: Coupé, Racing, Spider e Special Edition. Quest'ultima, dedicata al vecchio tracciato del Nürburgring, può arrivare a una potenza di 2000 cavalli. A Goodwood, il volante di questa supercar è stato affidato a Jenson Button, campione del mondo di Formula 1 2009. Kia ha presentato il restyling della Niro, crossover che ha venduto 630.000 esemplari. Un modello aggiornato proposto al mercato europeo a propulsione full hybrid. La Power Unit abbina un motore 1.6 a benzina da 75 kW a un motore elettrico da 32 kW per una potenza complessiva di 138 cavalli. La trazione è anteriore, il cambio ha 6 rapporti a doppia frizione. La nuova Niro presenta un design rinnovato. I gruppi ottici adottano un orientamento verticale, mentre un portellone ridisegnato si integra con una nuova firma luminosa. L'alloggiamento della targa è stato rimosso, aumentando la percezione della larghezza. Renault ha svelato le nuove versioni B-Fuel, benzina e GPL della Symbioz e della Clio, denominate EcoG 120. Il motore è un 1200 con 20 cavalli in più rispetto alla generazione precedente. L'autonomia 1500 km per la Symbioz e 1450 per la Clio, grazie anche a un serbatoio da 50 litri GPL. Per la Clio disponibile una versione con il cambio automatico per una guida più agile nel traffico cittadino. Per Drive Up è tutto, buona giornata.
1: L'ora esatta con...
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Una buona giornata da Mattia Venini. La situazione a Ceuta è tornata quasi alla normalità, conferma Madrid. Italia e Danimarca chiedono al Consiglio europeo una riunione urgente. Ira di Sanchez, lo stop a Schengen è dettato da ignoranza o interessi. 67 i migranti morti in mare mentre tentavano di raggiungere l'exclave spagnola dal Marocco. Nei campi flegrei sono quasi 200 le scosse di terremoto registrate durante lo sciame sismico che sta flagellando l'area. La più forte ieri sera di magnitudo 4.7 che ha provocato ingenti danni soprattutto a Bacoli e a Pozzuoli. 21 i feriti, di cui 2 gravi, 130 le famiglie sgomberate. Secondo diversi media americani, gli Stati Uniti sarebbero pronti a lanciare un nuovo attacco all'Iran, ordinato da Trump già per le prossime ore. Teheran accusa la Casa Bianca di voler scatenare un conflitto totale nel Golfo e avverte i paesi della regione di non fare scudo a Washington. Pesantissimo attacco russo nella notte su Kiev. Il bilancio è di almeno 9 morti e 28 feriti. Mosca ha colpito la capitale ucraina con 35 missili e 185 droni, ha annunciato Zelensky, insistendo sulla necessità degli intercettori Patriot. 18 edifici danneggiati. È stato fermato ieri a Roma il 40enne Mohamed Trabelsi, compagno della donna di 30 anni Daphne Rebaudi, precipitata il 13 luglio dal suo terrazzo di Tor Bella Monaca. È accusato di averla uccisa, spingendola giù al culmine di una lite. Decisive le immagini delle telecamere dell'edificio. L'uomo si trova ora in carcere. Non basta il dietrofront sul progetto di privatizzazione del mondiale. La UEFA scarica la FIFA e Infantino. L'attuale leadership del calcio mondiale ha perso la nostra fiducia, si legge in un comunicato diffuso dall'organismo europeo. Il compito di ricostruirla è appena iniziato. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia fitness mania.
6: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Metà degli anni Ottanta, gli AHA con Hunting High and Low, un'espressione che significa, si può tradurre in cercare ovunque, in lungo e in largo, e in questo caso, quello che si cerca è l'amore ormai perduto. Ma se è perduto, basta, avanti il prossimo o la prossima, non c'è nessun problema, non ci sbattiamo troppo per questo. Tra l'altro il video di questa è un po' il sequel di Take On Me, il Morten Harket, il frontman degli AHA, che si trasforma continuamente in aquila, nello squalo, in un leone. Insomma, erano piuttosto avanti loro da questo punto di vista nel 1985. 13:07, buon pomeriggio, buona estate da Claudio Di Leo, io in diretta da Roma. C'è Gabriele Lobianco che ha preso invece i comandi in regia e così farà per le prossime due ore insieme a me, lui a Milano, e buon pranzo a voi, visto che più o meno è quell'orario là, magari per tutti quelli che in questo momento stanno facendo il classico pranzo sulla spiaggia. Almeno per le spiagge che frequento poco io, i pranzi sono sempre molto leggeri in questo periodo. Io mi ricordo quando ero piccolo io, insomma, erano tutt'altro che leggeri i pranzi in spiaggia. Non so come sia il vostro, però comunque buon appetito ovunque in questo momento siate, se state mangiando. 342-414-1762 i vostri messaggi. Adesso Teddy Swims e questa Mr. Know It All.

Tiro Mancino con Amore Impossibile, loro che stasera saranno in concerto a Castiglion del Lago, uno dei tanti concerti di quest'estate per il loro Quando Meno Me Lo Aspetto Tour. Abbiamo iniziato la nostra ora suonandogli Aha, un saluto a Manolo da Napoli, manda la foto, non capisco se è un album o un manifesto dell'album degli Aha, analog autografato, fai bene a tenerlo incorniciato. Poi un saluto agli amici di Loano, Mauro e Ariel, in questo momento sono in cucina a lavorare, posso immaginare con quali temperature. Gaspare, piuttosto, parlando del cibo da spiaggia, dice: beh, qui in Puglia non sono affatto leggeri, focaccia a barese, la parmigiana di melanzane, la pasta al forno, la frittatona. Abbiate pietà di me, sono le 13:15 e non ho pranzato perché sto qui con voi, quindi abbiate pietà. Janita Baker, Soul Inspiration. Bye.

0: La meraviglia nella musica di Radio Monte Carlo con Anita Baker, Soul Inspiration. Visto che prima abbiamo parlato di cibo, tra poco parliamo di un problema che arriva a noi uomini soprattutto dopo i 40, e che quel grasso addominale, ma da che dipende? Tra poco ne parliamo.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30€. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
6: È buonissima!
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da €15.950. Vai su Ford.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a €5,99. Scopri di più su Conad.it.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1.200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
12: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
13: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
12: Siete pronti a sentire l'estate?
13: Parte da Riccione.
11: Siete pronti?
13: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
14: Ti aspettiamo!
15: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
16: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: AdTab. Amarsi è facile.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

Love su Radio Monte Carlo, le 13:27. Parliamo della pancetta di noi uomini. Di noi uomini non tutti, ad esempio Gabriele Lo Bianco, che è regia, lui è uno di quelli che mangia e non ingrassa. E che è una cosa. Io non ho invidia nelle persone, però quelli col metabolismo veloce li invidio, perché io solo che guardo qualcosa da mangiare ingrasso. Beh, una ricerca pubblicata su Science offre una nuova spiegazione di questo aumento del grasso addominale dopo i 40 anni. A te te ne mancano un paio, Gabriele, quindi aspetta. Finora si riteneva che l'aumento di peso dipendesse dall'ingrossamento delle cellule adipose. Lo studio invece dimostra che con l'età il corpo produce anche nuove cellule grasse. Non bastavano quelle vecchie, pure quelle nuove. La causa è proprio l'attivazione delle cellule staminali del tessuto adiposo, che da giovani restano inattive. Poi con l'invecchiamento, quando fai 40 anni, si suona un gong, boom, e arrivano a posizionarsi sui nostri fianchi. L'accumulo di grasso addominale è poi favorito chiaramente altro, anche da altri fattori. Dopo i 30 anni diminuisce il testosterone, il tessuto adiposo attraverso l'enzima aromatasi si trasforma e insomma incominciano i veri problemi dal punto di vista del grasso addominale tra i 30 e i 40 anni, tranne per Gabriele che sta ancora lì tutto secco. Justin Timberlake.

Una delle novità che ci ha proposto questo 2026 è il nuovo di Max Gazzè, Intermezzo Bianco, appena riascoltato su Radio Monte Carlo. Per chiudere il discorso del grasso addominale degli over 40, degli uomini over 40, anche per rispondere a Lorenzo da Varese, le sue giuste osservazioni, è chiaro che non deve essere una scusa il fatto, l'età dopo una certa età è normale, fisiologico, no. È chiaro che dobbiamo avere, soprattutto dopo i 30 e i 40, una dieta prevalentemente vegetale, limitando cibi ultraprocessati, le carni rosse, l'alcol e poi l'attività fisica, che dovrebbe essere sia di esercizi aerobici quanto di allenamento con i pesi, che è utile a preservare la massa muscolare. E poi fondamentale è dormire tra le 7 e le 9 ore, per chi ci riesce, perché meno si dorme e più si ha fame. E poi è un cane che si morde la coda questa. Grazie a Lorenzo, al suo messaggio al 342 4141 762. Ci sono i REM su Radio Monte Carlo.

0: I Rem con Shiny Happy People. Oh, caro Nick, caro Danny, che mi scrivete al 342-4141-762. Spero di aver anticipato la risposta alla vostra domanda che mi avete fatto via messaggio alla problematica della pancetta degli uomini over 40. Abbiamo parlato di una problematica maschile. Tra poco affrontiamo una problematica tutta femminile, perché pare che le donne si accontentino del partner che hanno accanto.
1: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer.
2: Mille avventure non finiranno, se per quegli amori esisteranno nuove spiagge.
1: Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer.
3: Radio Monte Carlo Summer.
1: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Afte.
8: Ne soffro da quando ero piccola.
7: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
8: Un aiuto per tornare a sorridere.
7: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
8: Rapida la guarigione.
9: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
16: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
17: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
18: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
19: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
20: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
21: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
22: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

Skin Trade 1987, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo, le 13.50. Abbiamo parlato di un problema quasi tutto maschile, quello del lardo addominale. Adesso parliamo invece di un problema soprattutto femminile, perché pare che più di una donna su tre si penta della scelta del partner, però alla fine sai che fa? Si accontenta. E il mito dell'anima gemella sembra proprio lasciare spazio a una visione più realistica delle relazioni. Secondo un sondaggio di una piattaforma che si chiama MyIQ e ha condotto un sondaggio su oltre 4.000 adulti negli Stati Uniti, uno su tre ammette di aver abbassato un po' i propri standard per mantenere la relazione, mentre il 28% pensa che sia stato il partner a fare lo stesso. Questo è un fenomeno che riguarda soprattutto le donne, con un livello di insoddisfazione del 35%. Però che fai adesso? Lo lasci? E allora se lo tengono. Insomma, un po' la stanchezza del dating, un po' la stanchezza di cercare il partner giusto, uno alla fine si accontenta. Questo dice questa statistica.

0: Freedom 90, per differenziarlo dal Freedom che ha cantato già con gli Wham. C'era della bellezza nel video di questa canzone, tra Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Tatiana Paris, insomma tanta, ma tantissima bellezza. Non appare invece lui mai nel video. Adesso è il momento del cinema e poi la breaking news del TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: L'ora esatta con...
6: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia. Ti aspetta in promozione.
7: Radio Monte Carlo, sono le ore 14.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
8: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Oltre 170 le scosse di terremoto registrate ai Campi Flegrei da ieri sera, la più forte di magnitudo 4.7, danni ingenti a Bacoli e Pozzuoli. Il capo della Protezione Civile siciliano invita i cittadini a segnalare le criticità. 26 i feriti, 2 in gravi condizioni, sgomberate finora 300 persone. 84 i migranti morti nel tentativo di raggiungere Ceuta, dove la situazione è tornata sotto controllo. Italia e Danimarca chiedono una riunione dei 27. Von der Leyen, ricevute molte lettere, sì a una videocall. Sanchez furioso, la richiesta di stop a Schengen dettata da ignoranza o interessi politici. Gli Stati Uniti pronti a un nuovo massiccio attacco contro l'Iran. Secondo media americani, Trump avrebbe ordinato di colpire nelle prossime ore. Teheran avverte i paesi del Golfo, chi farà da scudo all'America finirà consumato dalle fiamme della guerra. Udite alcune esplosioni a Kermanshah. A Perugia un musicista di 55 anni è stato trovato morto nella sua stanza d'hotel, con lui la moglie trasportata in ospedale in condizioni critiche. I vigili del fuoco hanno rilevato concentrazioni elevate di monossido di carbonio su diversi piani della struttura, si indaga per omicidio colposo. A Messina proseguono le ricerche di 4 dispersi dopo il crollo di una palazzina. In mattinata sembrava fosse stato individuato un terzo corpo dopo quelli di Carmelo e Rosa Leone, ma i vigili del fuoco smentiscono. Il presidente siciliano Schifani in visita sul luogo della tragedia. Il caldo rovente che sta interessando tutta Italia resterà sulla penisola anche dopo il weekend. Oggi 19 città da bollino rosso, domani saranno 23 e lunedì 25. Picchi di 41 gradi attesi a Terni, di 40 a Ferrara, Firenze, Modena e Piacenza. Il Po a livelli critici per la siccità. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Coop Voce, una connessione di qualità.
10: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
11: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

Don't wanna lose you, non voglio perderti. È il momento nella relazione in cui uno dei due capisce che qualcosa si sta rompendo e allora corre ai ripari perché questo non accada. Questo è il senso della canzone di Tina Turner, presente nell'album Foreign Affair. Siamo nel 1989 e fu un po' l'album che all'epoca consacrò Tina Turner come, anzi confermò più che consacrare, come grande star internazionale. Le 14:07, buon pomeriggio da Claudio Di Leo. Siamo nell'ultima ora in mia compagnia in questo sabato 1 agosto. Io in diretta da Roma, c'è Gabriele Lobianco invece che mi segue passo passo in regia, e poi ci sono i vostri messaggi al 342-4141-762. Allora, per prima cosa voglio abbracciare Antonella e Silvio. Grazie mille per le parole che mi avete scritto. Poi, riguardo invece il fatto che le donne si accontentino del proprio partner, di cui parlavo prima, argomento di cui parlavo prima, Patrizia da Ravenna fa una metafora secondo me geniale. È la sindrome del parcheggio in centro. Ti accontenti del primo che trovi perché non sai se più avanti ce ne sarà un altro, e tornare indietro, beh, non ci sarà più neanche questo. Quindi mi sembra veramente una metafora incredibilmente azzeccata. Grazie Patrizia. C'è Bungaro adesso, Brisa Morena.

Mario Biondi con Be Lonely su Radio Monte Carlo alle 14:14. Tra l'altro Mario Biondi questa sera all'Arena Plautina dal vivo a Sarsina in provincia di Forlì Cesena, poi a qualche data ancora nel mese di agosto e poi partirà il tour nei teatri a partire dal 1° novembre con l'Auditorium Santa Chiara di Trento per chiudere il 14 dicembre al Teatro Brancaccio qui a Roma. La radio ufficiale del tour nei teatri di Mario Biondi, manco a dirlo, è Radio Monte Carlo, e maggiori informazioni le trovate anche sul nostro sito radiomontecarlo.net. Oggi, come in ogni fine settimana di agosto, essendo un weekend da bollino nero per il traffico, avremo maggiori informazioni per quanto riguarda l'autotraffic, appuntamenti speciali, due in più nella giornata di oggi. Poi voi che siete in viaggio, se avete qualche criticità da segnalarci, 342 41 41 762. Ci sono Boyz II Men.

0: Il soul, l'R&B, quello più romantico di metà degli anni 90 con i Boyz II Men, I'll Make Love to You, appena riascoltati qui su Radio Monte Carlo.
1: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
2: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
3: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
2: Siete pronti?

0: Riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano. E non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
1: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a €2,29. Scopri di più su conad.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

Chaka Khan, I'm Every Woman su Radio Monte Carlo. Se c'è un difetto che io mal tollero nelle persone è quello dell'essere ritardatari. Trovo una forma di mancanza di rispetto nei confronti dell'altro. Ma adesso, amici ritardatari perenni, potete dare una giustificazione scientifica al vostro ritardo continuo. Soffrite di cecità temporale, che è la scienza a dirlo, quindi insomma persone che hanno studiato, è una difficoltà nel percepire il trascorrere del tempo e stimare la durata delle attività. Chi ne soffre sottovaluta, diciamo, il tempo necessario per un compito o accorgersi troppo tardi delle scadenze. Studi scientifici hanno collegato questo fenomeno a problemi nelle funzioni esecutive dei lobi frontali. Non tutti i ritardatari hanno un disturbo, ma strumenti come timer, calendari, promemoria, anche un po' più di rispetto nei confronti degli altri che stanno lì ad aspettarvi, non, insomma, potrebbero aiutare a compensare questa difficoltà nella gestione del tempo. Quindi, se siete dei ritardatari cronici, potete giustificarvi tranquillamente dicendo che soffrite di cecità temporale. Secondo me continua a essere mancanza di rispetto nei confronti degli altri, sempre e comunque. Shawn Mendes, Radio Monte Carlo con Mercy.

Era il mercoledì delle ceneri di quest'anno e noi ci siamo ritrovati tra le mani un EP degli U2 dal nome Days of Ash, e all'interno di quell'EP c'era anche questa Song of the Future che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio ancora a Claudio Di Leo, le 14.33, ancora una mezz'oretta insieme, poi Marco Porticelli vi accompagnerà per le prossime 4 ore. Vi dicevo, criticità, novità sulle autostrade in attesa alle 15 di un altro aggiornamento autotraffic al 342 41 41 762. C'è un amico che dice Giuseppe da Mendrisio, coda in dogana, lui ci lavora e sta sempre lì a vedere il traffico che aumenta di giorno in giorno in questo periodo, credo soprattutto in direzione sud, siamo al confine con la Svizzera. Brown Van 3000 Drinking in LA. Hi.

0: Rambam 3000 Drinking in Lei su Radio Monte Carlo. Tra poco vi parlo di una delle tendenze per le vacanze di quest'estate 2026.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
4: Con Max Giusti.
3: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
4: Stasera 18:45, Canale 5.
3: Il muro dà, il muro prende.
5: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
6: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
5: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
6: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli €6,99.
7: Tutto è possibile. Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online.
9: E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da €1,550.
8: Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Il linguaggio del corpo, quello che non mente mai, Body Talk, Imagination su Radio Monte Carlo. Nuova tendenza per questa estate 2026, per le nostre vacanze, le sagre. E mi piace tantissimo questa tendenza, sono tornate protagoniste dell'estate italiana, diventando la vera e propria alternativa alle serate in discoteca, la roba in spiaggia. No, puoi mettere delle belle sagre autentiche, conviviali, la riscoperta delle tradizioni locali. Allora, il termine sagra, termine latino sacrum, erano inizialmente legate a celebrazioni religiose, poi si sono trasformate a feste dedicate ai prodotti tipici del territorio. Ogni paese che valorizza le proprie specialità enogastronomiche, dal tortellone alla focaccia, alla cipolla, il caciucco, insomma, il successo delle sagre non dipende solo dal cibo, ma anche dall'atmosfera, la musica dal vivo, i balli, lo stare insieme, i grandi, i piccoli, le tavolate. Esce un po' dagli schemi classici delle vacanze che pensiamo. Beh, un piatto locale, un ballo di gruppo, e sembra essere questo il vero spirito dell'estate 2026, e posso dire personalmente che è uno spirito che mi piace tantissimo, quello delle sagre. Io girerei per sagre tutta l'estate, ma proprio tutta l'estate. C'è Ed Sheeran su Radio Monte Carlo e Martin Garrix, questa è Repeat It.

Grande musica di Radio Monte Carlo con Soul to Soul, Joy. Ecco, vedi, ora non ho tempo di approfondire con voi il tema delle sagre nel nostro paese, però c'è Laura da Giussano che già ci suggerisce dall'8 al 16 agosto la sagra delle sagre a Pasturo, in provincia di Lecco, siamo vicino Milano, ad agosto. Specialità pizzoccheri, formaggi, polenta, taragna e artigianato vario, ma ce ne sono tante nel nostro paese. Non so, la festa della cipolla di Vatolla in provincia di Salerno, le orecchiette a Grottaglie in provincia di Taranto, insomma sono tante, tantissime le sagre, quasi tutte imperdibili. Un saluto anche a Carmine, grazie per il tuo messaggio che ci hai mandato al 342 4141 762.

0: Industry con State of the Nation a chiudere le nostre quattro ore trascorse insieme in questo sabato primo di agosto. Grazie a Gabriele Lo Bianco per essere stato in regia queste ultime due ore insieme. Noi torniamo a stare insieme domani, sempre tra le 11 e le 15. Adesso le breaking news del TGCOM 24, l'autotraffic, poi Marco Porticelli per le prossime quattro ore. Buon proseguimento di giornata. Ciao!
1: L'ora esatta con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Le ambasciate in Medio Oriente chiedono ai cittadini americani di abbandonare la regione. L'invito arriva mentre fonti di stampa ritengono imminente una nuova grande ondata di raid contro l'Iran. Gli Ayatollah minacciano i paesi del Golfo: se farete da scudo all'America, brucerete. Dopo il caos a Ceuta, von der Leyen riceve diverse lettere preoccupate dai leader europei e annuncia sì a una video call straordinaria. Italia e altri paesi favorevoli alla sospensione di Schengen. Sanchez furioso, richiesta dettata da ignoranza e interesse politico. 84 i migranti morti in mare. Ancora in corso lo sciame sismico ai Campi Flegrei, oltre 170 le scosse da ieri sera, la più forte di magnitudo 4.7, 26 i feriti, 5 in ospedale e almeno 300 gli sfollati. Gravi danni soprattutto a Bacoli e Pozzuoli, dove il porto è stato chiuso fino a domani, traghetti dirottati su Napoli. A Perugia si indaga per omicidio colposo dopo la morte di un musicista di 55 anni nella sua stanza d'hotel. Rilevate concentrazioni elevate di monossido di carbonio su diversi piani della struttura che è stata evacuata. Insieme alla vittima c'era la moglie, che ora è in ospedale in condizioni critiche. Caldo rovente su tutta Italia, oggi 19 città da bollino rosso, domani saranno 23, lunedì 25, picchi di 41 gradi attesi a Terni, di 40 a Ferrara, Firenze, Modena e Piacenza. Il Po a livelli critici per la siccità al nord, allarme per gli incendi. Scontro totale tra UEFA e FIFA, nonostante il dietrofront di Infantino sulla privatizzazione del mondiale, l'attuale leader globale ha perso la nostra fiducia, dice la Federazione Europea, che poi aggiunge il compito di ricostruirla è appena iniziato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia fitness mania.
5: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda tra il bivio per la variante di Valico e Sasso Marconi per traffico intenso in direzione Milano, per operazioni doganali sulla A9 3 km di incolonnamenti tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Traffico intenso causa code a tratti sulla A14 tra Faenza e Cesena in direzione Taranto. Infine, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, rallentamenti causa incendio allo svincolo di Sibari verso l'allacciamento di Fisciano con la A30. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Anche quest'estate, Radio Monte Carlo è in vacanza con te. Ascoltaci in FM, sul DAB Plus, sul canale 772 del digitale terrestre, oppure scarica la nostra app. Saremo sempre al tuo fianco, con la nostra musica e le nostre voci. In città, al mare o in montagna, anche per questa estate, scegli Radio Monte Carlo per un'estate di gran classe.

Direi che è quasi impossibile imitare una voce come quella di Mariah Carey, ma è possibile incontrarla nelle code, non al supermercato, ma per esempio a Disneyland, perché è stata fotografata mentre osservava il suo turno, mentre era in coda proprio nel parco tematico della California. E allora la gente che l'ha vista dice: ma sarà proprio lei o non è lei? L'hanno fotografata e hanno comunque appurato che si trattasse proprio di Mariah Carey. Con lei abbiamo aperto l'appuntamento di oggi, sono le 15:08 minuti, un mese un po' particolare in cui ci sentirete in queste fasce allargate da 4 ore. Salutiamo a proposito Claudio Di Leo, che è stato con noi sino a qualche minuto fa. Io sono Marco Porticelli, resto con voi fino alle 7 insieme a Gabriele Lobianco in regia, insieme a Paolo Ravasi perlomeno per quello che riguarda la playlist compilata da lui, meravigliosa, e grazie anche a Claudia De Rio che si è occupata invece dei contenuti. 342-4141-762, ci state già premiando con un sacco di bei commenti a proposito della musica e della compagnia che vi facciamo. Quindi è anche bello un po' condividere quello che state per affrontare durante questo primo weekend di agosto, magari un viaggio verso il mare. Ne approfitto per salutare Ale e Federica che sono in auto, stanno andando verso la Liguria, quindi verso il mare, e con loro insomma quelli che saranno i compagni di viaggio. Come sempre la nostra grande musica vi accompagnerà, e la prossima è di Jessie Ware ed è quella nuova qua su Radio Monte Carlo.

La voce di Carmen Consoli affiancata a quella di Tiziano Ferro, Il Conforto, canzone bellissima. Tra l'altro Tiziano domenica 12 luglio ha concluso il suo ultimo tour e ha raccontato che è stato un grande onore questa interfaccia con il pubblico così attento, così appassionato, che ha gradito tantissimo il ritorno. Allora devo dire che vi state dando da fare nei saluti che ci state inviando al 342 41 41 762 ed è anche molto bello perché facciamo il giro d'Italia, dall'Alto Adige alla Liguria, da Treviso a Palermo, insomma è un po' un giro che ci permette di arrivare a tutti voi, e tutto quello che ci unisce è la grande musica di Radio Monte Carlo, le nostre chiacchiere che condividiamo in queste 4 ore, un po' meno perché noi saremo insieme fino alle 19. Allora, qualche notizia buona che riguarda anche il prossimo artista, cioè Phil Collins, perché sono ormai anni che sappiamo che ha questo problema di salute, ma le sue condizioni fisiche adesso sono abbastanza sotto controllo e ha dichiarato che ha un paio di cose pronte, e non è detto che magari il buon Phil Collins ci faccia sapere attraverso i social quando magari pubblicherà qualcosa di nuovo. È grande attesa un pochino per tutti. Le 15:17, Radio Monte Carlo, buona estate e buone vacanze. E soprattutto buon viaggio a quelli che hanno deciso di partire proprio in questo primo giorno di agosto. Parlavamo di Phil Collins e adesso lo ascoltiamo. Eccolo qua.

0: E qui siamo a metà degli anni Ottanta, la grandissima musica di Phil Collins su Radio Monte Carlo, questa era Take Me Home.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
3: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
3: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
4: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
3: Siete pronti a sentire l'estate?
4: Parte da Riccione.
2: Siete pronti?
4: Yoga Radio Estate, da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
5: Ti aspettiamo!
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

Questo era Something dai Beatles su Radio Monte Carlo, prossima pubblicazione di una special edition ampliata di un album storico, uno dei tanti dei Beatles. Parliamo di un album del 1965 intitolato Rubber Soul, mixata da un produttore che è anche abbastanza giovane, che si chiama Gilles Martin, ha 56 anni, ma ha avuto il compito di remixare alcune opere proprio dei Beatles e quindi ha accumulato una grande esperienza insieme a un ingegnere del suono che è Sam Hockel. Una raccolta che presenta un album in nuovi mix stereo e questo nuovo formato Dolby Atmos insieme a un mix mono originale e alla versione originale di Capitol as album, ampliato con delle registrazioni di sessioni praticamente inedite e delle cose anche casalinghe che aggiungono valore a questa importante opera. Quando uscirà? Uscirà il 2 ottobre, pubblicato per la prima volta questo album nel 3 dicembre del 1965, segnò veramente un momento cruciale nell'evoluzione di questa band che ha fatto veramente storia, di cui ancora abbiamo grande piacere nell'ascoltare le loro canzoni. L'abbiamo sentita su Radio Monte Carlo e adesso alle 15:29 c'è James Morrison.

Somber e Potential su Radio Monte Carlo, sono le 15:36 minuti. Buona estate e grazie per averci scelto. Sapete che parlare il primo di agosto di Natale è un po' inconsueto, però lo dobbiamo fare perché a Londra c'è questa meta natalizia iconica che ha già aperto i suoi battenti, e parliamo del negozio di Harrods. È diventata quasi una tradizione che questo negozio apra ogni anno con grande anticipo, quasi sempre in piena estate, dando così ai clienti quasi sei mesi per cominciare a curiosare tra i prodotti e permettere a chiunque da ogni parte del mondo di avere un assaggio della collezione natalizia proprio del magazzino. Ci sono tantissimi articoli, quelli di lusso chiaramente da acquistare, si va dalle decorazioni agli alberi, alle stoviglie, agli schiaccianoci, ai regali di lusso, alle specialità gastronomiche, insomma non manca assolutamente niente. E ne approfittano chiaramente per il fatto che comunque il mese di agosto c'è qualcuno che decide di andare a fare un po' di vacanza da quelle parti e ne approfitta magari per mettere già da parte qualche regalo per il prossimo Natale. Dicevo, è un po' inconsueto parlare di periodi freddi e di Natale il mese di agosto, ma sappiamo che c'è qualcuno che lavora d'anticipo. Spesso leggiamo anche attraverso i messaggi che ci mandate che qualcuno già pensa ai regali di Natale, lo fa proprio nei momenti di relax in cui si ha un pochino più di tempo per scegliere le cose adatte. Su Radio Monte Carlo c'è la nostra grande musica e adesso Mad About You, lui è Sting.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo è Sting, 15:41, questa era Mad About You.
1: Vacanze al mare o in montagna? Nessun problema. Anche per quest'estate, Radio Monte Carlo con il servizio Autotraffic ti informa sulla viabilità lungo i 7000 km della rete autostradale italiana. Un'informazione puntuale e tempestiva. 7 appuntamenti al giorno, concentrati nei momenti di maggiore traffico. Radio Monte Carlo anche quest'estate è in viaggio insieme a te con il servizio Autotraffic.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
8: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
9: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
8: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
9: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€.
10: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
11: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
12: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
11: Siete pronti a sentire l'estate?
12: Parte da Riccione.
10: Siete pronti?
12: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
13: Ti aspettiamo!
14: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
15: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
16: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
15: Brava Samira!
16: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
15: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
16: Riso Flora, non scuoce mai.
17: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
18: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
19: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
20: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
21: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
22: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su Conad.it.

Zucchero e senza una donna su Radio Monte Carlo. Se per caso vi capitasse di andare negli Stati Uniti e foste alla ricerca della città più romantica, sappiate che hanno incoronato New York come la città più romantica d'America. Una ricerca che ha analizzato, attraverso le ricerche su Google, gli abitanti di 30 città, quelle più grandi del paese. Sono stati presi in considerazione 28 argomenti legati al romanticismo, quindi si va dai ristoranti più romantici alle idee per una serata di coppia, i luoghi perfetti per una proposta di matrimonio, gli hotel, fino ai weekend romantici e alle idee per festeggiare un anniversario. Rapportando i dati alla popolazione, ormai tanto fa tutto l'intelligenza artificiale, New York è arrivata al primo posto con ben 212 ricerche dedicate all'amore ogni 100.000 abitanti. Ed è in effetti la città che offre degli scenari da cartolina, perché ci fosse stato, ricordiamo, la barca a remi sul lago di Central Park, la passeggiata al tramonto sul ponte di Brooklyn, un cocktail sul rooftop con vista Manhattan e uno spettacolo a Broadway seguito magari da un dolce a tardanotte. Non a caso New York, sapete che è da sempre la protagonista di commedie romantiche. Qua avremo un elenco veramente lunghissimo di film che abbiamo visto girati proprio nella città di New York, non soltanto film romantici, perché sappiamo benissimo che comunque lo scenario offre delle opportunità veramente bellissime per creare dei set meravigliosi. Ma per tornare ai film romantici, non so, Harry, ti presento Sally, C'è posta per te, Sex and the City. Stavolta però non è il cinema a dirlo, sono le ricerche online a confermare che effettivamente La grande mela resta il posto dove almeno per molti americani l'amore è sempre nell'aria. Prendiamo in considerazione questo piccolo studio che è stato fatto dai più esperti. Su Radio Monte Carlo, la grande musica, adesso nuova da Nugenea.

0: Complicated, lei Avril Lavigne, anche lei pare sia stata avvistata al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce. Non arrivano notizie ufficiali proprio attraverso le testate, ma attraverso amici che l'hanno fotografata e pare fosse da quelle parti. Questa era Complicated e tra poco breaking news del TGcom 24.
1: L'ora esatta con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
4: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Lo sciame sismico ai Campi Flegrei è ancora in corso, possibili scosse anche sopra magnitudo 3, così il ministro Musumeci dopo le oltre 170 scosse registrate da ieri sera. 26 i feriti, 5 in ospedale e 300 gli sfollati. Danni a Bacoli e Pozzuoli, dove il porto commerciale resterà chiuso fino a domani. Almeno 84 i migranti morti in mare a Ceuta, dove la situazione è di nuovo sotto controllo. Dopo le pressioni di diversi paesi, von der Leyen annuncia una video call con i leader europei. Sanchez furioso su Schengen. La richiesta di sospensione è dettata da ignoranza e interesse politico. L'ambasciata americana in Giordania consiglia ai concittadini di lasciare il Medio Oriente, mentre media statunitensi danno per imminente una nuova ondata di raid sull'Iran. Intanto il capo del comando americano per l'Europa avverte il Pentagono: forze insufficienti per difendere Israele. A Roma fermato un tunisino di 41 anni per la morte di una donna lo scorso 13 luglio. La 31enne era precipitata dal suo palazzo. La polizia pensa che l'uomo, suo compagno, l'abbia spinta nel vuoto. Nei filmati di sorveglianza lo si vede lasciare la terrazza condominiale con in mano la borsa di lei. Il caldo rovente non abbandonerà l'Italia fino almeno al prossimo fine settimana. Oggi sono 19 le città da bollino rosso, domani saliranno a 23 e lunedì diventeranno 25. Il Po a livelli critici per la siccità, al nord e alla allarme per gli incendi. Calcio, la UEFA contro Infantino. Nonostante il dietrofront sulla privatizzazione del mondiale, la Federazione Europea, principale oppositrice del piano, attacca il presidente. L'attuale leadership globale ha perso la nostra fiducia, si legge in una nota. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia fitness mania.
5: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

Il grandissimo Stevie Wonder che ha annunciato un album nuovo, Through the Eyes of Wonder, che uscirà nel 2027, quindi dobbiamo pazientare ancora un po'. Arriva così la conferma ufficiale di questo nuovo progetto che conterrà 4 pezzi inediti. Questi brani sono stati ideati originariamente durante le storiche sessioni di un album che è Songs in the Key of Life, un capolavoro della musica che è stato pubblicato nel 1976 e che celebra proprio il 50° anniversario. L'importanza di Songs in the Key of Life è immensa, perché è considerato uno dei dischi più significativi della storia del soul e dell'R&B, ottenendo anche la certificazione di disco di diamante negli Stati Uniti. L'album originale ha visto la partecipazione di 130 musicisti, oltre che la grande presenza di artisti come Herbie Hancock, George Benson e lo stesso Stevie Wonder, e racchiude i suoi più grandi successi, tra questi anche quello con cui abbiamo aperto questa ora, cioè Isn't She Lovely. Le 16:06 minuti, state ascoltando Radio Monte Carlo, io sono Marco Porticelli, come c'è Gabriele Bianco in regia, insieme fino alle 7 di questa sera, quindi gran parte di questo pomeriggio la trascorreremo insieme con tanta bella musica, e sono contento che reagiate anche ai nostri messaggi attraverso quello che ci dite. Per esempio c'è Claudio da Borgomasino che nel 2009 ha fatto un bel giro nel Regno Unito, quindi ha toccato Londra, Liverpool, l'Irlanda, la Scozia a caccia di quelli che erano i segreti legati ai Beatles, e mi conferma il fatto che comunque da quelle parti ci sono parecchi negozi che allestiscono quello che è tutto il, diciamo, gli articoli natalizi già con grande anticipo proprio nel mese di agosto. Grazie per il tuo messaggio al 342 41 41 762. Cari amici, c'è la nostra grande musica che vi accompagna in questo primo sabato di agosto. Buon viaggio a tutti quelli che sono chiaramente in marcia verso le vacanze, e adesso arriva anche Aaron, canzone meravigliosa, si intitola Wonderful Thing, eccola qua.

Merci, lei è Daffy e questa è Radio Monte Carlo. Un po' di parole che arrivano da Massimiliano Caiazzo, che ha interpretato Pino Daniele ed è cresciuto come uomo e come attore. Ha scoperto un artista con un bisogno profondo di essere ascoltato, amato e riconosciuto. La musica che esprime libertà e verità è ancora necessaria. Queste le parole appunto di questo attore che vedremo proprio nei panni di Pino Daniele. Al Giffoni Film Festival sono state presentate alcune clip proprio di Esso Pazzo e quindi non vediamo l'ora di trovarlo al cinema. Questo accadrà dal 15 ottobre prossimo per poter rivedere una porzione della grandissima vita artistica e proprio vita proprio di Pino Daniele. A proposito di lui, del grande artista di cui abbiamo chiacchierato in questi pochi secondi, un'immensa canzone che arriva su Radio Monte Carlo. Questa è intitolata Bambina.

0: statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la statale open su unimi.it.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Le strisce e le creme depilatorie VET sono tutte scontate del 20%. Depilazione efficace e pelle liscia a lungo. Trovi anche le creme depilatorie della linea VET Men scontate del 20%. Facili da usare, rimuovono efficacemente anche i peli più corti e lasciano la pelle idratata. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
5: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartare di bovino 2 per 105 grammi a 3,19€ e anguria fette coltivate in Italia a 1,49€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Bambushka, Kate Bush, che è stata celebrata da centinaia di persone in rosso sul molo di Folkestone. Siamo nel sud dell'Inghilterra, dove è stata ricreata questa celebre coreografia di un videoclip, quello di Wuthering Heights, che è altra canzone di Kate Bush del 1978, che ha ispirato anche Cime Tempestose. L'evento fa parte del The Most Wuthering Heights Day Ever, che è un appuntamento internazionale nato nel 2013, che riunisce appassionati per danzare insieme sulle note di questa canzone. Coreografia apparentemente semplice, ma si è rivelata molto impegnativa perché ha richiesto moltissime prove. Il successo dell'iniziativa arriva dal fatto di condividere un momento di divertimento e di comunità, e alcune edizioni come quella di Clevedon e Bristol uniscono la celebrazione musicale anche alla solidarietà, raccogliendo dei fondi per associazioni che assistono le vittime di violenza sessuale. Un fenomeno globale che continua a dimostrare il grande legame tra la musica, proprio di quest'artista, di Kate Bush, la creatività delle persone e la voglia di stare insieme. Quindi una bella iniziativa, che è stata raccontata anche attraverso delle immagini, tutti in rosso, molto molto bello, molto molto suggestivo da poter vedere e da seguire. 16:28 minuti, Radio Monte Carlo, buona estate e buone vacanze a tutti. C'è la nostra grande musica e adesso Jungle, questa si intitola The Wave.

0: può anche tornare a molto tempo fa, al 68, perché una nuova e ricchissima edizione ampliata di un album che è Wheels of Fire del 68 con i Cream, formato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, è stata pubblicata proprio circa un mese, un poco più di un mesetto fa, nel mese di giugno. Intanto Eric Clapton su Radio Monte Carlo, la canzone che abbiamo ascoltato era My Father's Eyes.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
7: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
8: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
7: Siete pronti a sentire l'estate?
8: Parte da Riccione.
6: Siete pronti?
8: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
9: Vi aspettiamo!

Could I have this kiss forever? Erano Whitney Houston ed Enrique Iglesias su Radio Monte Carlo. Allora, buone vacanze, mettete anche in vacanza il cervello, è importantissimo, lo dicono gli esperti, perché se il cervello prende un periodo di riposo e non riceve continuamente nuovi stimoli, durante questi momenti mette in ordine le informazioni, consolida i ricordi, trova soluzioni creative, in un certo senso ricarica un po' le batterie. I ricercatori cosa dicono? Parlano di un problema sempre più diffuso, che cioè la frammentazione dell'attenzione. Notifiche continue, video di pochi secondi, cioè il fatto anche di magari mettersi e ascoltare o magari vedere dei video quando si è in vacanza è sconsigliato. Dicono che questo è un modo per affaticare ancora di più questo organo e quindi lasciarlo a riposo per un po' di tempo ci permetterebbe di avere una ricarica maggiore quando si riprende, quindi bisognerebbe cercare proprio di staccare completamente l'attenzione anche nei confronti dei nostri dispositivi quando si è in vacanza, non soltanto per rigenerare il fisico ma anche per rigenerare la mente. Questo è il consiglio dei più esperti. Allora, mentre scorre il nostro pomeriggio, chiaramente vi auguriamo buone vacanze. Mi auguro che qualcuno possa godersi questo momento anche in spiaggia attraverso la nostra bellissima musica. Uscito proprio venerdì il disco nuovo di Olivia Dean, che adesso ascoltiamo su Radio Monte Carlo, e questo si intitola Baby Steps.

0: Spingimi, sono noi Mattia Bazzar su Radio Monte Carlo a 5 minuti dalle 17. Allora, un abbraccio, un saluto a tutti quelli in auto, in viaggio per le vacanze. Salutiamo anche l'amica che consiglia giustamente di lasciare a casa o da parte tablet e dispositivi e occuparsi della lettura. Leggere un buon libro sicuramente non guasta, e quindi in questo anche la nostra grande musica.
1: See that

0: La nostra grande musica, The Battle, nella rivisitazione di The Christians per chiudere questa nostra seconda ora. Siamo pronti per le nostre informazioni tra un attimo. Breaking news del TGcom 24.
1: L'ora esatta con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. L'Iran avverte pronto il piano di risposta alla follia americana. Tensione di nuovo alle stelle in Medio Oriente. L'ambasciata statunitense in Giordania consiglia ai concittadini di lasciare la regione. Trump avrebbe ordinato nuovi raid massicci per le prossime ore. Von der Leyen convoca una videoconferenza dei leader europei sulla crisi esplosa e ora rientrata a Ceuta. 21 paesi, Italia in testa, ipotizzano la sospensione di Schengen. Sanchez furioso. Parla di richiesta dettata da ignoranza e interesse politico. Almeno 84 immigranti morti in mare. Ai Campi Flegrei sono 26 feriti confermati per le scosse di terremoto delle ultime ore. Gravi danni a Bacoli e Pozzuoli, dove il porto commerciale resterà chiuso fino a domani. Tragedia sfiorata per alcuni automobilisti colpiti da massi mentre erano a bordo delle vetture. Arrestato il compagno 41enne di Daphne Rebaudo, la donna morta il 13 luglio precipitando dal suo palazzo a Roma. L'uomo l'avrebbe spinta nel vuoto. La videosorveglianza lo ha ripreso lasciare la terrazza condominiale da solo mentre teneva in mano la borsa di lei. All'Università di Modena e Reggio Emilia, via libera all'uso dell'intelligenza artificiale per scrivere le tesi di laurea. Gli studenti potranno utilizzarla solo con l'autorizzazione esplicita del relatore. I laureandi dovranno poi dichiarare modi e finalità dell'impiego degli strumenti IA. Oggi sono 19 le città in Italia da bollino rosso, domani saranno 23 e lunedì diventeranno 25. Il caldo non accenna a calare e resterà sulla penisola ancora per tutta la prossima settimana. Al nord è allarme per gli incendi. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
6: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
7: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
11: E alla mia fitness mania.
10: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

Dreams, questi sono i Fleetwood Mac su Radio Monte Carlo. Allora, vi porto per un attimo a Londra, perché c'è un rinomato locale, un rinomato ristorante indiano che torna proprio con un'iniziativa questo agosto, lo fa praticamente ogni anno, con un menù retro, il che significa che propone dei piatti d'altri tempi e anche i prezzi sono in linea con l'epoca. Quindi stiamo parlando di piatti a partire da soli 5 sterline, dove se andiamo a fare un bilancio su quelli che sono i costi degli alimentari e di alcune bevande, per esempio il caffè può costare tra le 4 e le 5 sterline o magari fino a 6, in una caffetteria specializzata magari il prezzo sale ancora, ma nel 2001 secondo il calcolatore dell'inflazione della Banca d'Inghilterra sarebbe costata 2 sterline e le birre da 7 sterline o più a meno di 4 sterline. Quindi questo locale non si limita a riproporre lo stesso menù retro con i piatti caratteristici di quel periodo, ma sta ampliando l'offerta con ancora più piatti a prezzi d'altri tempi, e ci saranno altri piatti da annunciare e da aggiungere al menù man mano che si avvicina a questa data in agosto. Non si tratta soltanto di cibo, ma si tratta anche di bevande che sono ovviamente tipiche di questo posto, e si parla anche di aperitivi, si parla di cocktail tipo la caipirinha che verrà proposta a 5 sterline. A questo punto, sorge una domanda, no? Se poteste riportare al prezzo del 2001 un solo prodotto, quale sarebbe quello che scegliereste? Chiaramente non fate non nominate gli appartamenti, le case, perché non vale, siamo fuori gioco. Prodotti alimentari, cocktail piuttosto che bevande, o magari piatti tipici di quel periodo, e l'idea di portarlo al prezzo proprio del 2001. Potete scriverlo al 342 4141 762. Le 17:09, state ascoltando Radio Monte Carlo. Buona estate, la nostra grande musica adesso con Lewis Capaldi.

0: Love, sono i Black Eyed Peas su Radio Monte Carlo. Vi ho raccontato qualche minuto fa di questo locale di Londra, di questo ristorante che farà rivivere i piatti e i prezzi del 2001, chiedendovi chiaramente se ci fosse un prodotto al quale siete particolarmente affezionati, legati, quale sarebbe e quale sarebbe, cioè che quale prezzo insomma dovrebbe ritornare a quello del 2001. In molti hanno scritto la pizza, soprattutto la pizza margherita. Poi c'è invece chi ci scrive da Bologna, Elisa e Matteo, che dicono: ai prezzi del 2001 riporterei i tortellini al chilogrammo, piatto tipico di Bologna, e qua a Bologna non riusciamo più a comprarli, ad oggi vanno a 40 euro al chilogrammo e per i gourmet anche 59-60 euro al chilogrammo. Giorgio da Ferrara, la pizza e la benzina, e poi semplicemente il caffè, perché la miscela per la mocca di casa che ha raggiunto costi proibitivi e per noi napoletani ad Azzurriele caffè è vitale. Ciao Angela da Napoli, hai ragione, il caffè è importantissimo. 17:17 minuti, questa è Radio Monte Carlo.
1: Ho perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

0: Info e limitazioni su volvocars.it.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile! È Maxibon!
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a €5,99. Scopri di più su Conad.it.

Minots da Petrus Russian su Radio Monte Carlo, 17:27 minuti. Tra i prodotti che portereste al prezzo del 2001 vincono la pizza e anche il gelato, sono tra i cibi preferiti più consumati in Italia, specialmente nei mesi estivi, perché rappresentano i simboli iconici della convivialità e della tradizione gastronomica italiana, almeno è questo, quindi un prezzo che vorremmo far rivivere a tutti gli italiani del 2001, soprattutto quello della pizza e del gelato, seguendo un po' l'idea di questo ristorante di Londra che ci è arrivato attraverso questa notizia. La nostra grandissima musica qua su Radio Monte Carlo. Buona estate ancora una volta, buone vacanze a tutti. E adesso si balla un po', eh? C'è Uptown Funk, lui è Mark Ronson.

Agitare Coca-Cola, la canzone nuova di Tommaso Paradiso su Radio Monte Carlo. Un po' di numeri, perché questa estate farà registrare circa 3 milioni di partenze in più rispetto all'anno scorso, e questo conferma un po' il cambiamento delle abitudini di viaggio degli italiani, con ferie sempre più spezzettate. Per il 58% di noi l'estate è caratterizzata da più periodi di vacanza separati, mentre il 17% non farà nessuna vacanza. A dominare la stagione saranno soprattutto le micro vacanze, quando uno può farlo e può spezzettare durante l'anno. Credo che questa sia la soluzione ideale. Sono le 17:36 minuti, grandissima musica da ascoltare insieme a noi nell'intera estate. Adesso c'è Thank You, lei Alanis Morissette.

0: Alanis Morissette inserita tra gli artisti premiati e la Songwriter Hall of Fame quest'anno, riconoscimento che celebra il suo enorme contributo alla scrittura musicale. Alanis Morissette su Radio Monte Carlo con Thank You.
1: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer. Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer.
2: Radio Monte Carlo Summer.
1: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
9: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bagno doccia felce azzurra da 650 ml sono a 1,99 €. Scopri tutte le profumazioni e regala alla tua pelle un momento di benessere. Prova anche le fragranze della nuova linea Men a 1,99 € e trovi in offerta anche le docce felce azzurra da 400 ml a 1,49 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Heaven is a place on earth, era Belinda Carlisle su Radio Monte Carlo. C'è una delle classifiche più autorevoli che ha rivoluzionato il modo di valutare le città, perché non bastano soltanto i trasporti efficienti, la sicurezza, gli ospedali, ma si guarda anche a quello che rende piacevole una città ogni giorno. Per esempio, facile incontrarsi con gli amici, parchi dove rilassarsi, un buon ristorante anche alle 10 di sera, come muoversi facilmente in bicicletta, strade vive, sicure, piene di cultura. In poche parole, una città non deve soltanto funzionare, deve anche far venire voglia di viverla. E questa classifica ovviamente ha portato alla luce determinate città. Tra queste, la prima è Tokyo, seguita da Copenaghen e Lisbona. A convincere la giuria non sono solo stati l'efficienza e i servizi, ma anche il senso di comunità, la pulizia, gli spazi pubblici, la sicurezza e la possibilità di vivere la città a qualsiasi ora del giorno. È un po' un modo diverso di guardare le metropoli. Forse questa è la vera qualità della vita, non soltanto vivere più a lungo, ma anche vivere meglio e magari avere una città che ogni giorno invita ad uscire di casa nella maniera giusta. Questo è un po' il succo di questo piccolo sondaggio. Siete su Radio Monte Carlo, sono le 17:48, ci sono anche Charlie Puth e Coco Jones. La canzone si chiama Sideways.

0: I've got you under my skin, and I love you when you're under my skin.
1: I've Got You Under My Skin. Sono Frank Sinatra e Bonovox degli U2. Sapete che l'album nuovo degli U2 uscirà dopo 9 anni e dovrebbe arrivare entro la fine di quest'anno. Ricordiamo tutti anche Street of Dreams, girato a Città del Messico nel mese di maggio, riprese svolte nei pressi di Plaza Santo Domingo, che hanno attirato una grandissima folla, ma c'era un maltempo e quindi hanno dovuto interrompere le riprese di un video, per cui una famiglia molto gentile li ha ospitati sul balcone di casa. Figuratevi un po', magari scattare qualche foto e il giorno dopo raccontare questa cosa agli amici facendo vedere le foto con gli U2 sul tuo balcone di casa. Scena meravigliosa. 17:55, questa è Radio Monte Carlo.

0: Right to be wrong, lei è Giostone e questa è Radio Monte Carlo. Adesso breaking news del TGCOM 24, meteo e autotraffic.
1: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah, Coop Voce, una connessione di qualità.
2: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
5: Buonasera da Umberto Cascone. Conta dei danni dopo lo sciame sismico di oltre 170 scosse che ha colpito i Campi Flegrei, Bacoli e Pozzuoli, le località più interessate dai disagi. Oltre 300 gli sfollati, 26 i feriti, di cui 5 in ospedale. Il presidente della regione Fico annuncia una giunta straordinaria per far fronte all'emergenza. A Ceuta, graduale ritorno alla normalità dopo l'ondata di migranti dei giorni scorsi. 84 i morti in mare, allestito un secondo obitorio. Von der Leyen risponde all'appello di 22 paesi, Italia in testa. L'Irlanda, presidente di turno, convoca per martedì una video call tra i ministri degli interni. Sarebbe imminente una nuova ondata di raid americani in Iran, più massiccia delle precedenti. L'ordine sarebbe già stato impartito da Trump, che in un'intervista dice: li abbiamo massacrati di botte, non ci fermeremo. Le ambasciate in Medio Oriente invitano gli statunitensi a lasciare la regione. A Perugia si indaga per omicidio colposo dopo la morte di un musicista di 55 anni nella sua stanza d'hotel. Rilevate concentrazioni elevate di monossido di carbonio su diversi piani della struttura, che è stata evacuata. La moglie della vittima in condizioni critiche. Daphne Rebaudo, la donna morta il 13 luglio precipitando dal suo palazzo a Roma, sarebbe stata spinta nel vuoto. La polizia ha fermato il compagno della donna, un tunisino di 41 anni. La videosorveglianza lo avrebbe ripreso lasciare la terrazza condominiale da solo con la borsa di lei in mano. Il caldo torrido non accenna a calare. Nei prossimi giorni temperature ancora in salita. Domani 23 città italiane da bollino rosso, lunedì saranno 25. L'ondata di calore proseguirà per tutta la prossima settimana e preoccupa l'emergenza incendi, specie al nord e nelle isole. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Radio Monte Carlo, meteo con...
6: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
7: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo generalmente soleggiato ed estremamente caldo, con afa a tratti pesante e opprimente. Si rinnova e si accentua leggermente il rischio di temporale di calore tra pomeriggio e sera nel settore alpino, lungo la dorsale appenninica o intorno ai rilievi della Sicilia. Nelle prime ore della mattinata non si escludono residui rovesci di pioggia nel nord della Lombardia. Dopo una notte tropicale con minime all'alba anche oltre i 25 gradi, massime pomeridiane fino a 39-40 gradi su Toscana, Umbria, Lazio, Puglia, Sicilia e Sardegna. Nel Principato di Monaco, domenica, nel complesso soleggiato ma molto calda e afosa. Per tutti i dettagli vi ricordo di scaricare la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A4 code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e l'allaccio con la A23 in direzione Trieste. Sulla diramazione Predosa Bettole della A26 un incidente provoca incolonnamenti tra Novi Ligure e l'allaccio con la A7 verso quest'ultima. Un incendio provoca rallentamenti sulla A91 autostrada aeroporto di Fiumicino in corrispondenza dell'allacciamento con la A12 in direzione dell'aeroporto. Infine, sulla statale 280 dei Due Mari, traffico rallentato per materiali dispersi tra Marcellinare e Calderaro viaggiando verso la statale 18 Tirrena Inferiore. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Lui è Brian Ferry, questa è Radio Monte Carlo. Abbiamo superato da 8 minuti le 6 del pomeriggio. Io sono Marco Porticelli e con me c'è Gabriele Lombianco in regia fino alle 7 di questa sera. Allora, raccontano che gran parte della felicità legata a un viaggio, e qua ci rivolgiamo a chi è in vacanza o che sta per partire, non arriva quando siamo già in vacanza, ma prima di partire. Pensateci, non so, scegliere la destinazione, prenotare l'hotel, immaginare cosa fare, contare i giorni che mancano, tutta questa attesa produce l'entusiasmo, l'aspettativa e il buon umore. Ecco perché fare 3 o 4 vacanze brevi durante l'anno può regalarci più felicità di un unico viaggio lungo, quello che dicevamo poco fa, cioè la tendenza a spezzettare il periodo di vacanza. Ogni volta che si crea questo meccanismo di attesa positiva, il nostro cervello vive come una piccola ricompensa a quello che poi dovrà arrivare. Effettivamente la vacanza resta importante anche per quando si arriva, ma gli psicologi spiegano che ci abituiamo molto rapidamente alle cose belle. Quindi non so, quando sentite di essere davvero in vacanza? Quando prenotate e quando partite o quando prenotate? Quando è il momento che vivete meglio questa cosa? Siete di quelli che preparano la valigia una settimana prima o all'ultimo minuto? Quanti giorni prima di iniziare la vacanza fate il conto alla rovescia? Beh, un po' di dati interessanti, se volete raccontarceli, 342 41 41 762.

Amy Winehouse. Allora, si dice che gran parte della felicità legata a un viaggio non arrivi quando siamo in vacanza, ma prima di partire. Quando iniziate a sentirvi davvero in vacanza? Quando prenotate o quando partite? Siete tra quelli che preparano la valigia una settimana prima o all'ultimo minuto? Milena dice: faccio piccoli viaggi e un grande viaggio all'anno. La voglia prima di partire è la voglia e voglia zero, e poi quando arrivo all'aeroporto scatta questa meraviglia, cioè comincia la vacanza. Poi invece Maria Grazia da Nova Milanese dice: faccio le valigie per tutta la famiglia all'ultimo momento ed è una cosa che mi mette ansia, aspetto sempre a poco prima di partire. Vabbè, siete in tanti a scriverci al 342 41 41762, per esempio leggevo Federica, di ritorno proprio adesso dalla Norvegia, quindi ha consumato il suo momento di vacanza che ha vissuto con grande felicità, e tantissime le altre persone che ci stanno scrivendo, ma arriviamo da voi tra pochissimo. 18 e 16 minuti, nel frattempo scorre la nostra bellissima musica e ne approfittiamo anche per salutare chi è in vacanza in questo momento. Sentiamo adesso Blessed Union of Soul, la canzone è I Believe.

0: Blessed Union of Soul. Salutiamo Enrica che a Mantova ha fatto una piccola valigia per andare a trovare gli zii, e salutiamo anche Irma da Cagliari, parte fra 5 giorni per il Sudafrica, bagaglio quasi pronto, ci ha anche mandato l'immagine e dice: chi ha tempo non aspetti tempo.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapida la guarigione.
3: Sono dispositivi medici.

0: migliore burrata del mondo. Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.

lei è Nicolette Larsen su Radio Monte Carlo, sono le 18:26 minuti, grazie ancora per averci scelto, siamo la vostra compagnia anche per quest'estate. Leggevo dell'Amerigo Vespucci che continua a conquistare il pubblico internazionale. Nella sua prima tappa canadese del tour mondiale, questa storica nave scuola della Marina Militare ha accolto oltre 10.000 visitatori a Quebec City, dove è stata tra le principali protagoniste del prestigioso Rendezvous Naval de Québec. Fin dalle prime ore del mattino, migliaia di visitatori hanno così affollato il porto per visitare la nave scuola della Marina Militare, che è diventata una delle principali attrazioni del prestigioso evento navale. Secondo l'ambasciatore d'Italia in Canada,

il signor Alessandro Cattaneo, la presenza dell'Amerigo Vespucci rappresenta un'importante opportunità per consolidare i rapporti tra i due paesi. A bordo si è svolta anche una presentazione particolare, cioè quella della prossima edizione di Vinitaly USA, che sarà in programma a New York il 26 e 27 di ottobre. Conclusa la tappa di Quebec City, l'Amerigo Vespucci ha raggiunto Montreal, dove rimarrà ormeggiata fino al 3 di agosto, quindi soltanto fino a dopodomani ci sarà questa bella possibilità. Al termine della permanenza in Canada, la nave attraverserà nuovamente l'Atlantico per fare ritorno poi nel Mediterraneo, con nuove soste previste in Italia tra Venezia e Trieste. Insomma, un bel viaggio davvero per portare una delle eccellenze italiane in giro per il mondo. Su Radio Monte Carlo adesso Family Affair, lei è Mary J. Blige.

American Girls, e lui Harry Styles, che ha battuto il record di concerti al Wembley Stadium di Londra venerdì 3 luglio, quando ha raggiunto l'undicesima data della sua residenza londinese, si è anche commosso sul palco. Con quella data pensate che ha superato le 10 serate collezionate dai Coldplay nel 2025, le 8 serate di Taylor Swift nel 2024. In totale, sommando gli spettatori dell'intera serie di concerti londinesi, Harry Styles si è esibito davanti a oltre 1 milione di persone. Tutto questo lo ha portato alla commozione di fronte al pubblico, che si è scattata con la cattura delle immagini, le foto e i video, che ovviamente hanno fatto il giro del web. Radio Monte Carlo, 18:35, la nostra grandissima musica ci riporta anche in Italia da un altro grande artista, Luciano Ligabue. Questa è Una vita da mediano.

0: La grandissima musica di Radio Monte Carlo e di Luciano Ligabue, questa era Una vita da mediano.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
2: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro. Obi, tutto è possibile.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Perché?
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Perché?
13: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
15: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
17: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
18: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
20: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
21: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La gamma di salviettine Fresh and Clean è scontata del 30%, ideali per tutte le diverse esigenze di igiene personale. Trovi in offerta anche le eco ricariche di saponi liquidi Fresh and Clean a 1,79€. Pelle pulita e profumata. Quando l'igiene chiama, Fresh and Clean risponde. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
22: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
0: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Everything She Wants sono gli UM. Si sente chiaramente la grande voce di George Michael. A 10 anni dalla sua scomparsa, gli eredi hanno avviato una causa contro il cugino ed ex collaboratore, che si chiama Andros Georgiou o Georgiou, che ha pubblicato online a pagamento Trojan Souls, The Greatest Album That Was Never Made, cioè un film con circa 90 minuti di riprese inedite realizzate durante le sessioni di un album mai completato. Secondo i legali di George Michael, la diffusione degli eredi, soprattutto la diffusione, viola i diritti sull'immagine e sulla musica dell'artista. Invece questa persona sostiene di essere il legittimo proprietario delle riprese girate con il consenso dell'artista e afferma di non avere intenzione di ritirare il film. La vicenda naturalmente è all'esame del tribunale specializzato in proprietà intellettuale di Londra e si vedrà come finisce. Parliamo ancora di musica. Gli eredi hanno finalmente accordato l'uscita di un album postumo di Prince, il singolo che anticipa Timeless in uscita il 28 di agosto, e questo qua si chiama Stone.

You're Gorgeous con Baby Bird su Radio Monte Carlo a 5 minuti dalle 7 di questo sabato primo di agosto. Tanto più il viaggio è lontano quanto prima inizio i preparativi, ci scrive Emanuela da Torino. Quindi farmaci, abbigliamento, scarpe. Il marito prepara tutta la sua parte di valigia la sera prima e dimentica sempre qualcosa. Per fortuna che c'è appunto Emanuela, quindi la moglie che prevede e quindi provvede a riempire la valigia di quelle cose mancanti. Abbiamo ancora una canzoncina da sentire insieme e poi ci salutiamo e vi lasciamo al resto della nostra grande musica serale e del weekend. C'è Madonna e questa è Crazy for You su Radio Monte Carlo.

0: for You di Madonna chiude il nostro appuntamento di questo primo di agosto. Siamo stati insieme piacevolmente, la vostra partecipazione non può che averci fatto piacere e torniamo domani comunque, domani sempre a partire dalle 15. Grazie a Gabriele Lobianco in regia, Paolo Ravasi per la playlist, Claudia Derio in redazione programmi e grazie a tutti voi da Marco Porticelli. Ci sentiamo domani, come vi dicevo, pomeriggio sempre qua su Radio Monte Carlo. Adesso breaking news del TGCOM 24, meteo e autotraffica a seguire il nostro Saturday Music. Buona serata, ciao!
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buonasera da Umberto Cascone. Martedì video call tra i ministri degli interni europei per discutere dell'emergenza a Ceuta. Intanto la Spagna punta il dito contro il Marocco e critica Stati Uniti e Israele per aver diffuso informazioni false. Continua la conta dei morti, 84 quelli accertati, ma in mare ci sarebbero ancora corpi. Li abbiamo massacrati di botte, non ci fermeremo, così Trump, che avrebbe ordinato una nuova ondata di pesanti raid in Iran. Gli attacchi attesi nelle prossime ore, le ambasciate nella regione invitano gli americani a lasciare il Medio Oriente, gli Ayatollah promettono risposte durissime. Dovrebbe riaprire domani il porto di Pozzuoli, chiuso dopo lo sciame sismico delle scorse ore ai Campi Flegrei. 170 le scosse, oltre 300 gli sfollati, 26 i feriti confermati, danni estesi in diverse località, attivato un centralino per segnalare danni alle abitazioni. Ad Albissola, nel Savonese, un 24enne è morto dopo essere rimasto agganciato a un locomotore in transito in stazione. Il giovane probabilmente stava aspettando il treno seduto sui binari dopo una serata con amici. Il macchinista non si sarebbe accorto di nulla. Il caldo torrido non molla la presa. Temperature roventi almeno fino alla fine della prossima settimana. Domani 23 città italiane da bollino rosso, lunedì saranno 25. Preoccupa l'emergenza incendi, specie al nord e nelle isole. In Sardegna un Canadair in avaria per le troppe sortite. Calcio, secondo media britannici, il presidente FIFA Infantino avrebbe ricevuto un ultimatum dalla UEFA. Si deve dimettere o la confederazione chiederà un voto di sfiducia. Dopo aver ottenuto il dietrofront sulla privatizzazione dei mondiali, gli europei non intendono dunque cedere terreno. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Radio Monte Carlo, meteo con...
6: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
7: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo generalmente soleggiato ed estremamente caldo, con afa a tratti pesante e opprimente. Si rinnova e si accentua leggermente il rischio di temporale di calore tra pomeriggio e sera nel settore alpino, lungo la dorsale appenninica o intorno ai rilievi della Sicilia. Nelle prime ore della mattinata non si escludono residui rovesci di pioggia nel nord della Lombardia. Dopo una notte tropicale con minime all'alba anche oltre i 25 gradi, massime pomeridiane fino a 39-40 gradi su Toscana, Umbria, Lazio, Puglia, Sicilia e Sardegna. Nel Principato di Monaco, domenica, nel complesso soleggiato ma molto calda e afosa. Per tutti i dettagli vi ricordo di scaricare la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A12 code a tratti per traffico intenso tra l'allaccio con la A15 e il bivio per la diramazione Lucca Viareggio in direzione Rosignano. Sempre per traffico, incolonnamenti a tratti per 3 km sulla A10 tra l'area di servizio di Bordighera e la barriera di Ventimiglia verso quest'ultima. Infine, sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, rallentamenti per un incendio allo svincolo di Castelvetrano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
8: Welcome to Radio Monte Carlo Saturday Music.
4: Fino alle 22, la musica più bella per il tuo sabato sera.
8: Saturday Music.

0: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.
0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze.
3: E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, porta bici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
9: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.

0: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.
0: Ritorna tra poco.
2: Vacanze al mare o in montagna? Nessun problema. Anche per quest'estate, Radio Monte Carlo con il servizio Autotraffic ti informa sulla viabilità lungo i 7000 km della rete autostradale italiana. Un'informazione puntuale e tempestiva. 7 appuntamenti al giorno, concentrati nei momenti di maggiore traffico. Radio Monte Carlo anche quest'estate è in viaggio insieme a te con il servizio Autotraffic.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
7: ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
10: È buonissima.
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Welcome, welcome to Radio Monte Carlo Saturday Music.
2: Fino alle 22, la musica più bella per il tuo sabato sera.
0: Saturday Music.

0: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
3: Ah, ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
4: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
0: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona serata da Umberto Cascone. L'Unione Europea al lavoro su Ceuta. Oggi la riunione del meccanismo di gestione delle crisi, lunedì quella degli ambasciatori e martedì la video call dei ministri degli interni. Intanto diversi gruppi parlamentari chiedono anche una sessione straordinaria dell'Eurocamera. Tensione alle stelle in Medio Oriente, dove le ambasciate americane invitano i cittadini statunitensi a lasciare la regione. Nelle prossime ore probabili pesanti raid ordinati da Trump contro l'Iran, e in Israele innalzato il livello di allerta delle forze di difesa. Sono state 188 le scosse dello sciame sismico che ha interessato i Campi Flegrei nelle scorse ore. Ingenti i danni a Pozzuoli, crollato il campanile di una chiesa, attivato un centralino telefonico per segnalare problemi nelle abitazioni, 300 le persone sfollate, 26 i feriti. Ci sarebbero due indagati per omicidio colposo e lesioni gravissime dopo la morte di un musicista di 55 anni in un hotel di Perugia. La causa al momento più probabile sembrerebbe un'intossicazione da monossido di carbonio, colpita anche la moglie della vittima in ospedale in condizioni gravi. A Messina è estratto il corpo di una terza vittima dopo il crollo di una palazzina, ancora tre le persone disperse sotto le macerie. Intanto la procura ha iscritto nel registro degli indagati tre persone. I reati ipotizzati sono omicidio colposo plurimo, disastro colposo e rimozione di cautele. Calcio: ultimatum della UEFA a Infantino, dimissioni o sarà voto di sfiducia. Lo riportano media britannici. Agli europei non sarebbe dunque bastato il passo indietro del presidente FIFA sulla privatizzazione dei mondiali. Critiche anche altre federazioni a livello globale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Coop Voce, una connessione di qualità.
4: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
10: E alla mia fitness mania.
9: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Radio Monte Carlo. Meteo. Con...
11: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia. Ti aspetta in promozione.
0: Radio Monte Carlo. Meteo.
12: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo generalmente soleggiato ed estremamente caldo, con afa a tratti pesante e opprimente. Si rinnova e si accentua leggermente il rischio di temporale di calore tra pomeriggio e sera nel settore alpino, lungo la dorsale appenninica o intorno ai rilievi della Sicilia. Nelle prime ore della mattinata non si escludono residui rovesci di pioggia nel nord della Lombardia. Dopo una notte tropicale con minime all'alba anche oltre i 25 gradi, massime pomeridiane fino a 39-40 gradi su Toscana, Umbria, Lazio, Puglia, Sicilia e Sardegna. Nel Principato di Monaco, domenica, nel complesso soleggiato ma molto calda e afosa. Per tutti i dettagli vi ricordo di scaricare la nostra app meteo.it.
0: Radio Monte Carlo Autotraffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A9 code per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Prestare attenzione sulla A11 per materiali dispersi tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa. Rallentamenti per un incidente sulla A6 all'allaccio con la tangenziale sud di Torino in direzione del capoluogo piemontese. Regolare il traffico sulla rete delle statali gestita da ANAS. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
10: Welcome. Welcome to Radio Monte Carlo Saturday Music.
13: Fino alle 22, la musica più bella per il tuo sabato sera.
10: Saturday Music.

0: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.
0: Ritorna tra poco.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online.
6: E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Vai su ipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Corri da

0: Troni subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai. E inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Welcome, welcome to Radio Monte Carlo Saturday Music.
6: Fino alle 22, la musica più bella per il tuo sabato sera.
5: Saturday Music.

0: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.
0: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
1: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon. Blue Moon.
0: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta
1: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
0: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano. E non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Welcome, welcome to Radio Monte Carlo Saturday Music.
0: Fino alle 22, la musica più bella per il tuo sabato sera.
1: Saturday Music.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
3: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
4: Ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
5: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Welcome, welcome to Radio Monte Carlo Saturday Music.
8: Fino alle 22, la musica più bella per il tuo sabato sera.
7: Saturday Music.

0: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.
0: Ritorna tra poco.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Lo shampoo e il balsamo e il Viv olio straordinario sono a 2,69€ e con due prodotti il Viv in omaggio un elastico spirale. Shampoo e balsamo della linea ultra dolce idratazione d'uva sono a 1,99€. La crema modellante a 2,99€. Idratazione intensa perfetta per l'estate. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Afte.
5: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
5: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
7: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
10: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
15: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
16: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
17: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
18: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
19: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Welcome, welcome to Radio Monte Carlo Saturday Music.
1: Fino alle 22, la musica più bella per il tuo sabato sera.
0: Saturday Music.

0: la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Corri da Troni, dal 30 luglio al 23 agosto.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
10: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
11: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
10: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
11: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi. Obi, tutto è possibile.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Welcome to Radio Monte Carlo Saturday Music.
14: Fino alle 22, la musica più bella per il tuo sabato sera.
13: Saturday Music.

0: Avete ascoltato
1: Radio Monte Carlo Saturday Music.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
5: Ciao, sono Nick the Nightfly. Benvenuti, welcome to Monte Carlo Night Story.
6: Monte Carlo Night Story.
5: Per le prossime tre ore faremo un viaggio insieme agli artisti e i brani che hanno reso celebre il nostro programma Monte Carlo Nights.
6: Monte Carlo Nights Story.

0: Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
0: Torna tra poco. Stay with us.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto un traguardo eccezionale, 1000 negozi. Un risultato che Acqua e Sapone vuole condividere prima di tutto con voi clienti, che ogni giorno gli date fiducia. È il frutto di un percorso fatto di passione, sostenuto dall'impegno di tutte le persone che lavorano per rendere Acqua e Sapone un luogo dove ti senti a casa. 1000 volte grazie al personale, ai partner e a tutti voi che rendete possibile questa grande storia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
0: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Perché?
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Monte Carlo Nights torna tra poco. Stay with us.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
3: Tutto è possibile.
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: Corri da Tron!

Radio Monte Carlo. Monte Carlo Nights Story.

0: Monte Carlo Nights Story torna tra poco. Stay with us.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

0: Monte Carlo Nights torna tra poco. Stay with us.
1: Scopri il mondo di radiomontecarlo.net. Ascolta la diretta e le oltre 20 web radio. Guarda Radio Monte Carlo TV e le video interviste ai nostri ospiti. E poi le news più esclusive, le nostre playlist e gli eventi più glamour dal Principato di Monaco. Vivi l'estate insieme a noi. Entra anche tu nel mondo di radiomontecarlo.net.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni! Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: guidare,
1: Monte Carlo Nights Story torna tra poco. Stay with us.
2: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.

0: Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
0: Torna tra poco. Stay with us.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.

0: Monte Carlo Nights torna tra poco. Stay with us.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: È un viaggio con le sonorità e gli artisti che hanno reso celebre Monte Carlo Nights. Ciao da Nick the Nightfly. Good night. Sleep tight. Vi aspetto domani sera per un altro viaggio con Monte Carlo Night Story. Solo su Radio Monte Carlo.
0: Monte Carlo Night Story.
2: A Radio Monte Carlo.

New Classics. Una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions. New sounds.

0: Radio Monte Carlo. New emotions. New sounds. New classics.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.